0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: oh, sì.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli.

chiedere è lecito, rispondere è company.

0: c'era anche In Greed con Westwood 2 e Jacket di American Dream, i primi tre di Bottom Line di questo lunedì. Tra un po' ritorniamo con Preziosa e Marvin.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

suona al mattino presto su Radio Company con Marotonello, ancora buona giornata. Ripartiamo con Tell Me Why di preziosa la voce quella di Marvin e subito dopo dal Nord Europa e il Nino di Agnelli e Nelson.

0: E da Magnani Nas con El Niño è prezioso con Tell Me Why, il nostro Botta 90 suona Gigi D'Agostino. Pezzo iconico per lui questa L'Amour Toujours, subito dopo un pezzo invece tutto italiano per gli 883, la regina del celebrità, ma in queste cose il remix degli F65.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Abbiamo sentito anche la regina delle celebrità di 883. Il remix con di Eiffel, prima ancora Gigi D'Agostino con La Molto Giura, a chiudere questa puntata, la prima della settimana di Botta 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie Nick, ci sentiamo domani puntuali qui su Radio Company, e ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
1: Company. Radio Company con

0: ma quindi gli Wham non hanno fatto solo Last Christmas, eh?
1: Effettivamente questa è una, no, un'ottima osservazione.
0: No, beh, Club Tropicana, grande pezzo, infatti ce lo scrivono anche come cominciare bene di lunedì, ragazzi, buongiorno. Però
1: scusa, però scusa.
0: Tu effettivamente anche Mariah Carey dal punto di vista della sua discografia ha fatto tantissime canzoni, ma tu ti ricordi ovviamente All I Want For Christmas Is You, come per gli Wham ti ricordi Last Christmas. Senti,
1: tanto
0: senti,
1: che infatti Mariah Carey ci gioca molto su questa cosa, no?
0: Ohia, ci gioca, non, ma ci gioca solo, si porta,
1: Enrico,
0: a casa.
1: Perché sei in camicia?
0: Non posso.
1: Ma è strano.
0: Perché è strano?
1: Devi andare in banca?
0: Non devo andare in banca. Guarda, anzi, non ci devo più andare in banca, perché ho fatto, cioè, l'home banking, dalla possibilità di non vedere neanche più chi ti dà.
1: Ah, ma non vuoi più andare in banca dopo che hai fatto quella figuraccia col tizio della banca? Oppure non vuoi più andare in banca perché ti rompe andare in banca?
0: No, allora, se si sta ascoltando, non credo a quest'ora ci stia ascoltando Filippo.
1: Ciao, famosa, Filippo, come va?
0: La famosa figuraccia che ho fatto, per chi non lo sapesse.
1: Povero Filippo.
0: Mamma mia, ragazzi, quella volta. No, ma Filippo simpaticone l'ha presa sicuramente sorridendo. Ma Filippo è andato via da quella banca e non mi ha detto nulla di essere andato via da quella banca. E infatti io
1: siamo vostri amici. No,
0: sì, ma allora, poi amici lo siamo, ma io non avevo il suo numero personale, avevo il suo numero della banca. A un certo punto,
1: e allora quando, non siete amici.
0: Quando ho visto che gli ho scritto, ma probabilmente gli stavo sulle palle davvero.
1: Sì,
0: allora,
1: beh, indubbiamente.
0: Probabilmente quello. Quando ho visto che le spunte blu, non c'era nessuna più spunta, quando gli ho scritto il messaggio, ho detto aia. Poi ho mandato una mail alla banca, al suo indirizzo, e ho visto questo indirizzo è stato dismesso. Aiuto! Quindi,
1: ma lui era il tuo referente?
0: Il mio referente in banca, sì.
1: Ma non dovrebbero avvisarti e dirti: guarda, che da domani non, guarda, ci sarà più Filippo, il tuo nuovo referente è lui.
0: Motivo per cui ho lasciato quella banca, e forse l'ha lasciata anche lui quella banca. Quindi sì, non lo facciamo, esatto, nomi. Comunque.
1: Ma quindi perché la camicia alla fine? Dai, dimmi.
0: La camicia perché ieri ho usato la camicia. Ieri sera per un aperitivino.
1: Un aperitivo.
0: Cosa?
1: Un aperitivo.
0: Ma io, allora, Carlotta, ti assicuro.
1: Per
0: io,
1: allora, ho usato la camicia.
0: Ieri sera sono andato a dormire, ragazzi, aspetta. Ieri sera sono andato a dormire e ho messo ovviamente questa, la camicia sul.
1: Per dormire.
0: No, ho messo la camicia sulla sedia apposta perché ho detto domani mattina la metto, ok, la indosso. E ho pensato sia ieri sera che stamattina, vedrai che mi prenderà per il culo Carlotta.
1: Ma allora, ma cioè tu me le servi in un piatto d'argento? Ma allora Enrico, per favore, fai il tuo lavoro e mandamene uno.
0: Subito così? Allora,
1: mandamelo.
0: Scusate, siete su Radio Company, questa è la
1: Buongiorno,
0: Family. E tutto bene? Un sondaggione. Ale non,
1: buongiorno,
0: aveva,
1: amici.
0: Ale non aveva capito che dovevo mandare qualcosa.
1: Ale è veramente ricoglionito.
0: No,
1: questa mattina.
0: Carlotta.
1: Ti dico, non mi ha neanche salutato. Ti dico che non mi ha neanche salutata quando mi ha visto. Mi ha salutata così, guarda, mi ha salutato così.
0: Ti ha neanche salutato.
1: Non ha mai detto veramente ciao. Quindi mi aspetto che fra 40 Scusa. Minuti si svegli ufficialmente.
0: Ma vuoi dirmi che Ale ti ha salutato come quella volta che cantava la canzone?
1: Sì, esatto. Allora, non mi distrarre. Il sondaggio è questo, ragazzi.
0: Vai.
1: E voi? Quanto utilizzate un indumento? Visto che Enrico Sisma ieri sera per il suo ha usato la camicia.
0: Sì, ma scusa, però Alessandro, no, adesso tu hai riso giustamente perché io non vado all'aperitivo e dico "Maviglia". No. Non è,
1: tu
0: cioè,
1: vai
0: perché,
1: a un aperitivo.
0: Perché Carlotta, lei e questi, allora, un po' mi disturba il fatto che Carlotta abbia questa immagine di me che quando vado fuori, ok, io non faccio "ehi raga, andiamo a fare un aperitivo", no,
1: no.
0: È come?
1: Raga, aperipievo. Tra l'altro, attenzione, che non dico aperitivo, ma aperipievo.
0: Per i piedi, vabbè. E
1: comunque, poi vi racconto il sogno, il sogno terribile di stanotte.
0: Okay. No, non ce ne frega niente. Vai, dai.
1: Il sondaggio mio è questo: voi quanto utilizzate dei indumenti? Fate voi qua, cioè, se ieri sera vi siete messi la camicia, oggi la sfruttate o la mettete in armadio, la mettete a lavare? Lo stesso vale per i pantaloni, vale per le magliette.
0: Ok, allora, no, cioè, era giusto che tu specificassi questa cosa perché io non l'avevo capito, cioè, pensavo quanto stato utilizzato un indumento, quante volte, se tanto o poco. No, invece tu
1: no,
0: stai
1: prima
0: dicendo,
1: di metterla a lavare,
0: ok,
1: intendo.
0: Sì, d'accordo. Quindi se tu hai utilizzato, allora tendenzialmente io d'estate ovviamente il cambio della maglietta una volta
1: ogni
0: al giorno,
1: 20 minuti
0: sì, esatto, una volta al giorno e anche di più probabilmente, però poi ieri sera non era, cioè era già andato giù il sole, era più tardi, cioè quindi vabbè, comunque non ho sudato la
1: ma
0: camicia.
1: Poi agli aperitivi non si suda.
0: No, esatto, ai miei soprattutto assolutamente.
1: Sì, no, esatto.
0: Comunque, Carlotta, avevo la camicia, ho fatto fare le camicie nuove, vuoi che
1: ma eri sui colli?
0: E ero in un punto
1: panoramico, non mentire.
2: Ma fa parte di quelle nuove, quindi.
0: Fa parte di quelle nuove.
1: Ah,
0: beh, certo,
1: fammela vedere.
0: Le altre non mi stanno più, ragazzi. Le altre non mi stanno più. Questa è una camicia di lino azzurra.
1: Di lino azzurro?
0: Sì, con il colletto alla coreana.
1: Con il colletto alla coreana.
0: Sì, ma Carlotta, tra l'altro, non è la coreana, è la.
1: È la coreana.
2: È giusto per.
1: Azzurra.
2: Giusto per gli albedì.
1: Beh, questa è perfetta, raga. Questa con un bel pantalone color khaki,
0: cioè, pensa
1: è
0: che
1: perfetta.
0: Il mio da aperitivo è diventato un aperipiede. Perché Carlotta sta
1: no,
0: facciamo un aperipievo.
1: Un aperipievo.
0: Facciamo un aperipievo, bruttissimo. Vabbè, ragazzi, quanto utilizzate gli indumenti prima di buttarli a lavare? Ale ci diceva l'altra volta che, per esempio, i jeans lui li lava ogni 4 mesi.
1: Sì, Ale, fai bene.
2: Una volta al mese, dai.
1: Sì, una volta. Allora, una volta ogni 30
0: utilizzi più o meno.
2: Però diciamo, da quando me l'hai detto.
0: No, ma perché allora la domanda. No, ma tu hai ragione, perché i jeans si lavano meno e va bene.
2: Però
0: ma
2: tu la hai fatto ragionare.
0: Però la domanda che mi sorge spontanea è: no, aspetta, perché? Ok che li lavi ogni mese, una volta al mese, ma dipende da quante volte li hai utilizzati in quel mese, secondo me. Perché a un certo punto non è una questione di quanto siano sporchi fuori, ma è una questione che col fatto che si rilasciano, la pelle rilascia comunque. C'è qualcosa alla
1: no
0: fine.
1: È che il pantalone, sai cosa, che magari ti siedi al bar, sei seduto sulla sedia dove si
0: ma facendo
1: qualcuna.
0: La perifiamo,
1: se tu fai una perifiamo sì, però se fai una perifiamo cioè non, magari ti siedi in una sedia pulita, capito?
0: Ah, ok, perché la perifiamo ha sedie pulite, invece in certo. Giro certo
1: Ale non fa peripievi, te lo no. Dico
0: comunque li lavi di più adesso.
2: Certo, sì.
0: Bravo,
2: quando, da quando me l'hai detto? Sì.
1: Da quando vive con sua madre, grande. Bravo, anch'io
0: giusto,
1: lo farei.
0: Risparmia l'acqua, la corrente, eccetera, eccetera.
1: Una vita da Ale, altro che da Viviana. Oh, oh, oh.
0: Fatto fare le camicie si smaricco. No, ma ragazzi, non è che se
1: certo,
0: vi faccio fare
1: ragazzi,
0: le camicie.
1: È il perché lui è andato oltre gli elettrodomestici. No more. Non più elettrodomestici, ragazzi. Adesso il nuovo sisma è. Camicie su misura.
0: Sono sempre stato su
1: tutte nuove. Sì,
0: sì,
1: col colletto
0: da utilizzare
1: coreana.
0: Per da utilizzare
1: per i piani.
0: Per i dai, andiamo.
3: Ma ho casa il marito in ferie per 2 settimane. Aiuto!
4: Ciao company, ciao family.
5: Family, siete proprio il mio caffè mattutino. Senza di voi non inizia la giornata.
6: Siete fantastici.
4: Salute.
7: Io sono dell'idea che perché fare tutta questa fatica quando non puoi fare un cazzo? Basta una canzone, il resto sono prosecco e patatine.
8: Si potrebbe dire, preferite una vita da Repetto o una vita da Max Pezzali?
9: Sisma, ma vuoi diventare come Sandy Martin allora?
10: Sono già 25 gradi.
11: Inizia l'estate, anche se per tutti è già iniziata.
12: Ma sono stufa. Basta.
13: Raga, non c'entra niente, ma oggi sono ubriaco di sonno. Ciao.
14: Raga, non c'entra niente, ma domenica si parte per Maiorca e vai.
15: È difficile.
16: Buongiorno.
15: Sì, è proprio difficile.

0: c'entra niente, ma forse oggi mi finiscono i lavori in casa. Simone, Simone, Simone.
1: Noi stanotte partiamo e domani siamo in crociera.
2: Ma dovrò vivere in roulotte ancora per un altro anno.
3: Io tra un'oretta esco in barca e me ne vado in Croazia.
4: Raga, non c'entra niente, ma vorremmo sapere da Carlotta come si sta con il condizionatore nuovo.
5: Benissimo ragazzi, proprio bello.
6: Bene, molto bene. E allora, te la senti l'estate addosso, Carlotta?
5: Sì, la sento tutta. Oddio, non saprei perché qui fa più fresco, capito?
6: Ma soprattutto

0: sommersi. Siamo partiti con un sondaggione, perché Sisma oggi ha una camicia speciale. Che aveva indossato, che è indossato ieri sera. Quindi la domanda di oggi è, siamo partiti chiedendo così a random, quanto indossate i vestiti prima di metterli a lavare? Sentiamo.
1: Volete sapere cosa ho combinato? Ho mandato il messaggio per voi a mia mamma.
0: Ecco.
1: Poi me ne sono accorta e l'ho cancellato. Ma questo fa capire quanto ancora sono nel mondo dei sogni.
0: Vabbè,
1: d'altro canto, ieri sono andata a letto che era mezzanotte. Vabbè, per quando riguarda il domandone, allora dipende dal
2: domandone. Domandone?
1: Mutande tutti i giorni.
2: Beh, certo.
1: Reggiseno dalle 2 alle 3 volte alla settimana. E maglietta o canotta tutti i giorni, a volte più volte in un giorno. Pantaloni, anche lì dipende, o li tengo 2 giorni o 3, o a volte anche li metto e poi la sera li lavo perché ho sudato. Quindi dipende tutto da quanto sudo in una giornata.
2: Beh, allora diciamo che la giornata comincia già sudando, perché lei già, cioè, sta andando,
0: cioè. A me fa ridere questo messaggio: nella fatica.
2: Ragazzi, ma l'intimo ogni quanto lo cambiate?
0: Beh, l'intimo tutti i giorni. Beh, cioè, l'intimo tutti i giorni, più volte al giorno.
2: De Biasi alla faccia di quello che la cambia una volta alla settimana.
3: No, no, dai.
0: Lui gira le mutande, capito? Sai cosa fa? Lui si mette le mutande, poi le gira.
2: Che schifo!
0: E le rimette per il giorno dopo.
2: Che schifo, dai.
3: Risparmiare l'acqua.
0: Bravo, Ale. È green. È una scelta green la sua.
2: Beh, certo, una scelta green.
0: Una scelta green. Poi chi c'è, Ale?
3: Siete gli iscritti, va.
2: Come sarebbe a dire? Non abbiamo più messaggi? No, ah, ok, va bene.
0: Sei pazzo,
2: allora,
0: un sacco,
2: perché volevo
0: prendere.
2: Infatti, non eravamo arrivati. Allora, volete che vi racconti?
3: Beh, sono misti, metto quelli misti.
2: No, okay. Se volete, vi racconto che cosa ho fatto durante il weekend.
0: Ma chi se ne frega di cosa hai fatto durante il weekend?
2: Allora, perché lei che ha sognato qualcosa stanotte, allora lei sì.
0: Mamma mia, ma vuoi sapere cosa ho sognato?
2: No, allora no, chi se ne frega?
0: Dai, raccontami cosa hai fatto questo weekend.
2: No, allora,
0: pazzo.
2: Volevo dirti una cosa che secondo me ti farà molto ridere, e di conseguenza probabilmente, per come mi prenderai in giro, farà anche molto ridere gli ascoltatori.
0: Dai, sentiamo. Ma che poi tu io me ne servi su un piatto d'argento.
2: Sì.
0: Uffa.
2: Venerdì sera sono andato a fare una serata ed ero nelle zone di dove abita Joe, quindi ero a Soligo, che è ok. Tutta l'andata e tutto il ritorno, che sono più o meno 1 ora e 20 di strada.
0: Cosa hai ascoltato?
2: Simply the best di Tina Turner.
0: In loop? Sempre the best, sei tu il migliore, Enrico. Così eri.
2: Non sapevo che sarebbe. In realtà no. Ne osservavo le qualità tecniche.
0: Ma guarda,
2: davvero?
0: Guarda, veramente. Mi dispiace solo essere in radio per non poter dire veramente quello che vorrei dire. Ma
2: allora, e aggiungo. Aggiungo, perché poi so che cosa hai pensato. So che cosa hai pensato della storia che ho pubblicato io ieri della serata che invece ho fatto sabato. Sabato ho pubblicato un'unica storia sul mio profilo Instagram.
0: Non me la ricordo.
2: C'era Hello Kitty di Anna.
0: Ah, guardo senza volume.
2: Non ascolti le mie storie?
0: Io ormai guardo Instagram senza volume, bello. Vivo con una neonata addosso. Cioè, io guardo, adesso per me i sottotitoli sono la vita.
2: Certo, è vero.
0: Perché,
2: ah, ok, allora sulle storie dobbiamo mettere i sottotitoli, Ale, perché sennò Carlotta non li legge. Cioè, Carlotta non ascolta.
0: No.
2: Lei, se noi parliamo in una storia, cerca di interpretare. Ma forse labiale? Labiale cerchi di guardare.
0: Sì, provo. Se mi interessa, sì, provo. Ma a volte alzo di 1 il volume, mi avvicino il telefono e sento.
2: Poverina, la vita da mamma, hai capito? Questa è la vita da mamma. No, comunque dai, continuiamo con il sondaggione, che era semplicemente: quanto utilizzate, ragazzi, quanto riutilizzate un indumento? E cioè, se vi siete, per esempio, avete indossato, che ne so, la maglietta la sera prima, la riutilizzate anche il giorno dopo, per esempio, oppure la buttate direttamente a lavare? Quanto tempo utilizzate un jeans? Anche quello. Tu
0: sì,
2: jeans, scusami, Carlotta,
0: quanto li uso?
2: sì, prima di buttarli a lavare.
0: Oddio, boh, non tantissimo, nel senso che non so dirti, io penso un paio di giorni, cioè dipende molto. Allora, devi sapere che adesso io ho veramente un giro di lavatrici.
2: Beh, no, lo capisco.
0: Immenso, perché molto spesso capita questo. Mi vesto, mi guardo e penso: e vai, sono rientrata nei miei jeans. Oddio, ma così sto anche bene, fantastico. Vieni Bianca, andiamo di là. Buah, mi vomito addosso e quindi mi devo cambiare. Guarda, la mia vita.
2: Non avevo dubbi che andasse a finire così, ma d'altronde la vita dei genitori, i primi mesi, credo che sia proprio questa.
0: Sì, a volte
2: niente.
0: Ti dico, a volte mi piace così tanto come sono vestita che dico, sai che c'è? Io esco così, un po' vomitata.
2: Ma chi se ne frega?

0: La nuova di Tommaso Paradiso si chiama Agitare Coca-Cola. Su Radio Company, nella Family. Adesso vai, Ale, c'è l'ora esatta. Ragazzi, scusatemi, ma sì, gli esami di maturità sono finiti?
1: Ah, non lo so. In teoria no.
0: Sì,
1: non
0: ancora. Ci mancano gli orali. Con la terza prova.
1: Non ne ho idea. Non ne ho idea. Se qualcuno vuole confermarci o smentirci, siamo qui.
0: Confermare o ribaltare il risultato. Sono le 7:05.

0: sarà bellissimo anche d'inverno, perché ci catapulterà nella calda estate.
1: Vabbè. Amici, buongiorno. Questa è Radio Company, la Family.
0: Buongiorno amici. Ale, mi viene in mente una cosa che vi devo dire.
2: Facciamo per io?
0: No, niente per i piavi, per noi. E per i piavi sono solo per sisma. Oh. Allora, punto numero uno, ci fanno sapere che mancano gli orari.
1: Mancano gli orari,
0: okay.
1: Sì. Sì.
0: E allora, apro e chiudo una parentesi. Sai che io in questo periodo dell'anno guardo quel programma che conduce Caressa, che si chiama Money Road.
1: Sì.
0: Sisma.
1: Sì.
0: Hai presente come funziona,
1: sì,
0: no? Te l'ho già spiegato.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: hanno,
1: sì,
0: un montepremi, devono fare questo trekking pazzeschissimo nella giungla, nella foresta. E però incontrano nel mezzo del loro cammino delle tentazioni. Ogni tentazione costa, ma costa tipo che un caffè può costare 500 euro, un pranzo può costare 2000 euro, eccetera eccetera. Ale, ad un certo punto, ad uno di questi ragazzi che è mega milanista, gli è stato proposto di sapere il risultato di una partita che era stata giocata la sera prima,
1: oh,
0: al costo di 3000 euro.
2: Ok. E
0: lui ha detto sì, voglio sapere. Quindi, cioè, se lui si è così fumato 3000 euro solamente per sapere se il Milan aveva vinto oppure no.
1: Questo ti fa capire comunque che i milanisti sono già dei perdenti.
0: Ma poverino, no,
1: sto scherzando. Vai, Alessandro!
0: Dai, cosa ci devi dire, Sisma? Raccontaci.
1: No,
0: vai.
1: Allora, visto che tu hai sognato comunque questa notte, hai sognato
0: una sparatoria pazzeschissima.
1: Sì, hai sognato anche altro, quindi hai sognato cose del passato, ok?
0: Sì, sì, intanto
1: e
0: capita.
1: Adesso, ecco, allora, vi è mai capitato di sognare un ex?
0: Ah, no, io guarda.
1: Non dire di no.
0: No, no, guarda.
1: Mai nella tua vita?
0: No, aspetta, fammi dire. Stavo dicendo, no, sì, è certamente capitato, ma non è quello che io sogno spesso. Di solito io sogno molto più spesso posti di lavoro.
1: Ma non si sta parlando di sogni ricorrenti.
0: Se vi è mai capitato.
1: No, se vi è mai capitato di sognare l'ex attuale.
2: Ma sì, è capitato.
1: Sì, è capitato. No, perché se sogni spesso il tuo ex, significa che lo ami ancora?
0: Ma no, assolutamente no.
1: Ah, questo lo dici tu.
0: Secondo me non è. Cioè, se sogni spesso il tuo ex, non è che lo ami ancora.
1: E cosa potrebbe voler dire?
0: Ma magari sai, è l'inconscio che ti parla, ti racconta. Magari, che ne so, hai visto un messaggio, una.
1: Facciamo finta che tu non l'abbia visto, per esempio.
2: Ti possono essere sogni positivi o sogni negativi, non lo so.
0: Intanto, esatto. Ma in realtà.
1: Va bene, facciamo finta che fai zoom zoom con l'ex.
2: Può essere.
0: No, secondo me è il tuo inconscio che semplicemente ogni tanto dice: oh, ma ti ricordi?
1: Allora, c'è questo studio del. Io, ragazzi, io leggo, cioè nel senso, riporto quello che è, perché io in realtà è una domanda che mi sono fatto, perché come tutti credo.
0: Sì, ne abbiamo anche già parlato.
1: Prima o poi tutti sognano l'ex, poi dipende in che modo, ma in ogni caso prima o poi a tutti succede, no? Comunque, vabbè, lo sappiamo, è stata una persona
0: parte
1: della propria vita, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ti svegli e realizzi che hai appena sognato il tuo ex, il primo pensiero è: ma allora lo amo ancora, la amo ancora? Forse dovrei scrivergli. La risposta breve è probabilmente no. Non lo ami ancora. Il cervello non funziona come un. Adesso non ho capito perché qua scrivono rom-com, che non so cosa voglia dire, cioè.
0: Come una. Sarà una commedia romantica. Rom-com?
1: Sì, probabilmente sì.
0: Un romance.
1: Sì, probabilmente sì. E non è nemmeno un veggente. Quando sogniamo qualcuno che ha occupato spazio nella nostra vita, non stiamo ricevendo un messaggio dall'universo, ok?
0: Certo, esatto.
1: Bensì, probabilmente il cervello sta ancora elaborando qualcosa: emozioni complesse, sentimenti irrisolti, ricordi, sensazioni. A maggior ragione se la relazione è finita in modo brusco o se l'ex non lo hai mai voluto, non hai mai voluto spiegare davvero perché ti ha lasciato, sai, i famosi sospesi, no?
0: Mm-hmm.
1: Il cervello cerca di completare qualcosa che è rimasto a metà mentre dormi. In pratica i motivi possono essere diversi, ma cioè non c'è nulla di strano praticamente. Secondo la Sleep Foundation, tu sapevi che esisteva la Sleep Foundation, Carlotta?
0: No. Vorrei approfondire, ma non abbiamo il tempo.
1: Il 5-8% dei nostri sogni riguarda un ex partner. Il tuo cervello sta semplicemente facendo il suo lavoro: elabora, archivia, sistema i conti in sospeso. Solo che lo fa di notte, mentre dormi, senza chiederti il permesso di rovinarti la giornata successiva. Perché poi, giustamente, se qualcuno ci è rimasto male, ora, se la storia è andata chiusa perfettamente, tutto a posto, non hai risolti, ok. Ma se invece hai dei sospesi, secondo me uno magari durante la giornata, dopo aver sognato l'ex,
0: sì, un po' ci pensi.
1: Sì, la passa un po' così, un po' con l'amaro in bocca, capito?
0: Sì. Se hai ovviamente dei sospesi, sì. Certo è che, allora, guarda, io mai nella vita mi è capitato di sognare un ex e pensare devo scrivergli. Mai nella mia vita è capitato.
1: Ma però ti faccio una domanda: quando hai sognato l'ex di turno, ok, che cosa però hai pensato? Perché uno qualcosa pensa in quel momento?
0: Ma niente, perché i sogni... Allora, Sisma, ti spiego il mio cervello.
1: I sogni cosa sono?
0: I sogni sono desideri di felicità. No, però, allora, se io stanotte ho sognato una sparatoria e ti dico, l'ho sognata... Allora, adesso io vi dico chi c'era in questa situazione. Eravamo io, il mio amico Stefano,
1: okay,
0: Ari Fashion, ok? Eravamo tutti nella stessa mia sorella, eravamo tutti nella stessa macchina e c'era una sparatoria fuori.
1: Quindi, vabbè, ok.
0: Capisci bene che i miei sogni non hanno il minimo, e tra l'altro stavamo, credo, andando a nuoto.
1: Però, vabbè, a parte che...
0: cioè, a lezione di nuoto, ok?
1: Ah, ok, stato...
0: Non hanno, quindi solo per dire che non hanno senso. Perciò quando io sogno un ex fidanzato, adesso poi sicuramente, magari nel passato può essermi capitato di averci pensato un pochino di più. Adesso devo dire che non ci do minimamente peso.
1: No, perché giustamente se tu hai sognato una sparatoria ti svegli leggermente agitata. Se sogni l'ex, per esempio, no? Se sogni l'ex, che cosa pensi? Ma lo chiedo agli ascoltatori in questo caso. 1. Avete mai sognato l'ex? 2. Il vostro ex o uno dei vostri ex? 2. Quando l'avete sognato e vi siete svegliati, che cosa avete pensato? Avete pensato, un pensierino ce lo rifarei? Lo amo ancora? Gli riscriverei?
0: Sì.
1: Oppure,
0: poi dipende che pensiero fai, che sogno fai, perché se fai un sogno un po' a luci rosse, allora magari ti rimane tutto il giorno che pensi, oddio. Se fai un sogno un po' strano, allora pensi, cioè... Però è interessante anche un po' analizzare se stessi, analizzare i propri
1: certo,
0: inconscio.
1: Infatti è
0: va
1: quello
0: bene.
1: Ale, tu cosa pensi?
2: Lo dico dopo.
1: Te lo devo fare.
2: Ok. Radio Company. The summer is magic.

0: Tonight, Jennifer Lopez e David Guetta. Amici, adesso c'è un disco da cantare ad alta voce, lo scegliete come sempre voi a quest'ora, quindi noi mettiamo un pezzo di uno, mettiamo un pezzo dell'altro e poi a votare siete voi, quindi mandando messaggio al 333-2688-688, semplicemente scrivendo uno o due. La canzone numero uno, che non so se è quella che Sisma ha cantato per tutto il tragitto in macchina andando.
1: Sì, ragazzi, scegliete la numero uno.
0: La numero uno è questa.

0: La canzone numero 2 è questa. Vabbè, sono entrambe bellissime.
1: Sì, anche questa avresti potuto cantare, Enrico. Sì.
0: Tutte e due, ragazzi, decidete quale volete sentire e cantare ad alta voce. 333 2688 688.
2: La Family Beach Club.

0: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
1: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Lost, Tina Turner qui su Radio Company, amici, che bello. Disco perfetto secondo me.
1: Te la sei cantata?
0: Stavo chiacchierando con voi, non me la sono cantata, no.
1: E soprattutto, perché io ti ho fatto questa domanda se stavi chiacchierando con me?
0: Non lo so.
1: Ma che cretina sono.
0: Non lo so. Dai. Comunque, amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company. Solite cose, la settimana riparte uguale. L'unica cosa che sta attanagliando quantomeno tutto il nord Italia è questo caldo. Ragazzi, 7:30 di sabato sera a Verona, 37 gradi.
1: Tra l'altro, vabbè, a parte questo caldo, è cominciata la stagione degli insetti improbabili a casa mia.
0: Ah, giusto, è vero.
1: Stamattina ho trovato in cucina una cicala.
0: Cicale?
1: Sì, credevo fosse una cicala, perché i grilli mi sembra che siano un po' più piccoli. Era così più o meno, Sisma, guarda,
0: sì,
1: così.
0: Sì, forse sono le
1: con
0: cicale.
1: Queste gambe tutta, antenne lunghissime, non so, era un grillone forse o una cicala.
0: Un grillone?
1: Cioè, un grillo grande. Sicuramente non era una locusta, quella che è schifo. Il problema è che a un certo punto le ho lanciato uno strofinaccio e è saltato non so dove, quindi ho fatto peggio. Detto questo, sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno Sammy, sono a lavoro. Oggi ho due o tre riunioni importantissime che devo condurre io. Sto morendo dall'ansia da ieri per ascoltare la vostra sigla del lunedì. Mi mette molta carica.
0: Oh, meno male.
1: Ciao.
0: Meno male.
1: Amica, facci sapere come va. Mi raccomando, le regole sono due. Una l'ha detta Sisma venerdì, ed è quella di fai finta che questo lavoro non ti serva, che in banca hai 3 milioni di euro, cioè tu vai lì proprio e fai finta. Come sei col tipo? Fai finta.
0: Ma
1: che non sei
0: in realtà
1: innamorato.
0: Questa è un'arma che funziona, anche perché ti poni con le persone in maniera diversa. E quindi fondamentalmente poi, cioè, se deve arrivare, arriva. No, cioè, un po' ragioni che se deve arrivare quel lavoro arriva, se non deve arrivare quel lavoro lì, vabbè, ok.
1: E la regola secondo me numero due, se devi condurre tu una riunione, è fai finta che di averlo sempre fatto. Mi raccomando, non dare l'impressione che sia la tua prima volta. Fai finta, buongiorno a tutti, ciao, grazie per essere qui. C'è un po', anche un po'.
0: Sì Carlotta, però una persona potrebbe dirti, sì, facile per te che parli alla radio.
1: Ah certo, certo, indubbiamente. Mi è capitato anche a me comunque, sai, condurre le mie prime riunioni.
0: È stata la prima volta anche per noi in radio, quindi però com'era? Era ansia.
1: Ma certo, ma non dico che... No, aspetta, io non dico che non devi avere ansia, Dico solo fai finta. Dopodiché, se si può, beh, se no vedrai, facci sapere, andrà bene. Poi
3: ci sta. Buongiorno family. No, vi confermo che gli iscritti sono finiti, che non hanno più la terza prova, ma si concludono con la seconda prova.
0: Sì, no, ma qualcuno ci ha detto gli orali. Scusate, gli orali però.
1: Gli orali sì, vanno, Enrico, gli orali vanno in ordine, come dire, in alfabetico.
0: Sì, ma voglio dire, più di qualcuno c'è scritto che devono ancora esserci gli orali.
1: Sì, perché okay, di solito cominciano un po' più tardi. Ma scusami, volete dirmi che non... Ma no, guarda, adesso c'è scritto che il 25 giugno, che è fra qualche giorno, si svolge la terza prova scritta dell'esame di maturità. Ma io non ci credo, cioè non possono aver tolto la terza prova.
0: Non lo so, guarda, mi trovi impreparato su questo argomento. Se qualcuno può confermarci o smentire questa cosa, magari qualche genitore all'ascolto che sa che cosa sta facendo il figlio, eccetera. Nel frattempo volevo salutare chi ci scrive, che sta andando a fare l'animatrice al Grest.

0: trova. Io ho mia figlia in quinta superiore indirizzo economico e ha finito gli scritti, i due scritti, italiano giovedì e prova di indirizzo venerdì scorso. Adesso ha gli orali che partono, mi sembra, dal 25 di giugno e vanno avanti, insomma, fino a quando terminano le classi. La mia ce l'ha il 30 giugno.
1: Ho solo una domanda.
2: Anch'io.
1: Da quanto non c'è più la terza prova? Cioè, qualcuno
2: non lo
1: sa?
2: No, ma io invece
1: ero curioso di saperlo.
2: La mia domanda è: scusate, dov'è la fregatura? Non è. Non.
1: Perché
2: cioè,
1: tu dici la terza prova era una fregatura, adesso non c'è più la fregatura?
2: No, perché la terza prova secondo me era per tutto la parte, tra tutto l'esame di maturità, era la parte più complicata, perché la terza prova prevedeva più materie, erano tipo tre materie, ok, tutte insieme, ok, il tema italiano, ok, la prova di indirizzo, ok, l'orale, ma la terza prova secondo me era la parte più difficile. Se hanno tolto la parte più difficile mi viene da dire che c'è una fregatura. Cioè, non può essere che abbiano tolto, che abbiano facilitato l'esame di maturità.
1: E mi trovi. Cioè, io sono fuori dal mondo scolastico da un bel po', quindi non lo so. Quindi, anche qui, cioè, volevo capire qual è l'iter. Cioè, se c'è qualcuno all'ascolto, giustamente, dai tanti genitori, a parte che ci avete scritto in tantissimi sul fatto che non c'è più la terza prova.
2: Prima prova, seconda prova, orale, punto. Basta, fine.
1: Ok, finisce così, quindi. Comunque, vanno avanti fino al 30, Ci dicono addirittura che ci sono persone che fino al 30. Sentiamo.
3: Sono andando a fare l'animatrice al Grest. Ciao, ciao Giorgia.
0: Ciao. Io sto andando al lavoro. Bene. Lavoro in cucina, quindi pensatemi ai miei 60 gradi in cui starò tutta la giornata.
4: Ciao ragazzi. Carlotta non era una cicala, perché le cicale hanno una forma tipo moscone, ma molto più brutte e grosse. E guardatelo su Google, perché sì, le cicale sono e hanno le ali enormi e sono enormissime
1: quindi,
4: e fanno anche schifo.
2: Ok, aspetta,
1: e quindi la domanda è: che cos'era?
2: Allora, se io googlo Grillo, intanto mi viene fuori Beppe Grillo, innanzitutto. Ah, eccola qua, era esattamente così. Non era Beppe Grillo, ma era un grillo dei cespugli.
1: Ah, beh, un grillo, tutto sommato, non fa niente, no? Non punge, non.
5: L'hai provato, hai visto?
1: Che non credo.
2: Sì, vabbè, ma non che la. Cioè, è il disgusto di avere una roba così in cucina.
1: I grilli sono tanto cari, i grilli.
2: Allora, l'unico grillo che potrei sopportare, e che tanto voi non coglierete questa citazione, è il grillo di Mulan.
1: Io pensavo il grillo parlante.
2: Che è più o meno come se fosse il grillo parlante. Ah, okay, ecco, vabbè, più o meno. Cioè, il principio è un po' quello.
6: Beach Club. Noi siamo la family. Noi siamo la family. Spot.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: terza prova l'hanno tolta nel 2019 quando ho fatto la maturità io, e per il primo anno non c'era più la tesina all'orale, ma le buste, c'erano tre buste di cui bisognava scegliere. Ovviamente facevano tutti schifo, è stato difficilissimo. Poi l'anno dopo c'è stato il Covid e adesso non so più come sia.
1: Le buste? Cosa? Vabbè, allora ne parliamo magari dopo, perché adesso c'è lo sfigometro.
2: Radio Company.
3: C'è lo sfigometro.
1: Ariete, settimana piacevole con voi, no, e soprattutto per voi, nonostante il sole passi in posizione dissonante, siete abbastanza ottimisti da poterlo comunque sopportare. Sfigometro meno 18, rotometro 98%.
4: No!
1: Toro, situazione tranquilla, scorrevole grazie a Venere, pronta a proteggere i vostri rapporti personali. Sfigometro meno 19, rotometro 98%.
5: Vai ragazzi, si vola!
1: Gemelli, anche se il sole non è più nel vostro segno, riuscite comunque a godere di influssi positivi e raggiungere delle belle soddisfazioni. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
4: Bravissimi!
1: Cancro, il sole torna da voi, vi rigenera energie nuove, positive, che vi fanno guardare avanti con entusiasmo. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
6: Viva la serenità!
1: Leone, momenti belli e allegri vi aspettano, Venere veglia su di voi per rendervi felici. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%.
4: Vabbè!
1: E poi sei Vergine, settimana interessante grazie al sole, Venere e Mercurio in ottimo aspetto, tutto procede per il meglio. Sfigometro meno 18 e rotometro 89%.
5: Ma complimenti!

0: Mi lancio, voi siete in tensione, qualche problemino di sonno magari rende anche le cose difficili, prendetevi il tempo che vi serve per stare un pochino meglio, magari anche per farvi una dormita rigenerante. So che di lunedì non è facilissimo, provateci. Spigometro meno 7, rotometro 5%.
1: Ok, Garro.
0: Scorpione, per colpa di Marte vi sentite un po' pigri, un po' suscettibili, avete poche energie, ma niente paura, perché alla fine, ragazzi, è solo lunedì e quindi può solo migliorare. Spigometro meno 6, rotometro 8%.
2: Un po' lunghi oggi,
0: Sagittario, situazione positiva per voi grazie agli astri che sono tutti dalla vostra parte. State bene, portate avanti tutte le vostre attività con grande entusiasmo. Spigometro meno 18 e rotometro 91%. Che resta tutta Capricorno, cielo altalenante per voi questa settimana, meglio muoversi con cautela per limitare i danni. Spigometro meno 9, rotometro 22%.
2: Ehi, piccola, do you want us gonna wanna?
0: Acquario, Marte in ottima posizione vi rende vitali, competitivi questa settimana, siete pronti per spaccare tutto. Spigometro meno 20, rotometro 99%. Oh. E poi Pesci, settimana semplice, scorrevole, Venere e Marte a vostro favore vi rendono teneri amanti, ma anche consuma. Anche cintura nera nel prendere decisioni, quindi molto bene. Spigometro meno 19, rotometro 100%. Buongiorno amici.
3: Comunque, palazzo aperto?
0: Salve.
4: Beh, palazzo non credo più sia, che sia più aperto, ma in ogni caso
0: ognuno ha il suo palazzo, ognuno vedrà cosa fare del proprio palazzo. Siete pronti, ragazzi?
4: Mi domandavo che cosa c'entrasse Blanco in tutto questo.
3: Lui c'entra sempre. Tra poco forse c'entrerà, giusto?
4: Sì, sì, è vero, è vero, è vero. E oggi?
0: Non lo so, dopo controlliamo. Ragazzi, dai, veloce.
4: Dai, allora, Ariete.
0: No.
3: Sagittario, Capricorno.
0: No.
3: Acquario, Vergine, no. Leone.
4: Gemelli.
3: Toro.
0: Gemelli.
4: Alessandro! No.
0: Bravo.
4: Così impari, Alessandro.
0: Che hai vinto tu, Sisma?
4: Sì, ho vinto io. Non riconosci più le nostre voci?
0: No, veramente ormai esatto. Se chiudo gli occhi non saprei distinguervi.
4: Siamo all'unisono.
0: Io vi distingo solo perché Sisma la camicia l'ha fatta su misura. E Ale invece.
4: Oh, raga, ma che volete? Scusate, ma adesso io non. La camicia su misura costa meno probabilmente di quella che compri in negozio.
0: Guarda, vedremo. Non
4: scommetti?
0: Lo so. No, non voglio scommettere.
4: Ah, vedi?
0: Non voglio scommettere perché non lo so.
4: Chi lo scommette perché sta di parda?
0: Dai, andiamo avanti per favore.
4: Dai, va bene, è arrivato il momento del discazzavolume. Quindi sulle note di questo tango, Ale agevola.
5: Ora, alza il volume.

0: sporcarsi le mani con i tuoi effetti. Senti la cassa, Alessandro, la cassa che
1: come
0: spacca.
1: Spinge.
0: Bravo Alessandro, spinge questa cassa. Era Scream & Shout, un remix, uno dei tanti che trovate che si trovano online. In realtà no, l'ha suonato un mio amico in una serata, l'ho sentito, ho detto bello questo, spinge, come bello, dice bello. Alessandro, bello, bello, molto bello. Era il disco alza volume di oggi, torniamo tra poco.
2: La Family Beach Club.

0: colpa, lui Fonzi insieme a Demi Lovato. E vabbè, lui si è sempre nominato così, non è che può pretendere che qualcuno lo chiami.
1: Ma in questa canzone no, però.
0: Vabbè, perché così sperava che lo facesse qualcun altro, era anche stanco di doverlo fare.
1: Ok, vabbè, comunque... brutta e cattiva Demi Lovato che non l'ha chiamato Fonzi.
0: Fonzi!
1: Amici, sono le 12.05, abbiamo aperto la nostra ultima ora insieme. Siccome poco fa abbiamo parlato di cibo, abbiamo un qualche reazione a caldo.
2: Sì. Tre quarti della frutta e verdura che avete elencato o non c'è in Italia o bisogna importarla ed è piena di veleni. Non è di stagione. Ciao!
1: Ma non è vero.
0: No, dopo bene di stagione. I cetrioli sono di stagione.
1: Martino, hai tagliato un pezzo di questo messaggio, vero?
0: No, era così.
1: C'era un pezzettino che diceva non è di stagione. Fa cagare. Ci tenevo a dirlo. Ma non è vero comunque.
0: No, beh, i cetrioli sono di stagione.
1: Ecco. Poi che cosa c'era?
0: C'è l'avocado è di stagione.
1: Però non è di qua. Però chi se ne importa?
0: Ci sono degli avocado siciliani, ragazzi, che sono un'eccellenza pazzesca. Sono migliori di quelli importati, quindi cercate quelli.
1: Ecco, lo yogurt greco, vabbè,
0: ma lo yogurt greco non è neanche greco. Devono,
1: non è che perché lo yogurt greco vuol dire che lo vanno a prendere in Grecia, lo faranno qua.
0: Lo fanno qua,
1: ma sì,
0: con l'accento greco, però.
1: Un poco così, paracalò.
0: Io te prendo lo yogurt.
1: Lo yogurt, paracalò, perimene, yorgos. Ecco, quindi secondo me si può fare alla fine.
0: Sì.
1: E poi per quanto riguarda i pesticidi, ormai sono veramente dappertutto, a meno che uno non si faccia l'orticello in giardino.
0: E anche quello
1: potrebbe essere a rischio se il terreno magari è stato inquinato. Quindi
0: rimarremo gonfi.
1: Sì. Poi chi c'era?
3: Leonardo, Giulio e Martino, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Grazie per i consigli per lo sgonfiamento della pancia.
1: Prego.
3: E volevamo anche dei consigli, se avete per favore, per sgonfiare delle parti un po' più basse della pancia, diciamo così, perché qui non ce la facciamo più.
1: Allora, gonfie.
0: O i piedi, per i piedi gonfi il pediluvio funziona,
1: ecco.
0: Sempre acqua e
1: ginocchia
0: sale.
1: Ginocchia gonfie, le infiltrazioni, no, mi farei vedere.
0: Ma non andare sull'estremo.
1: No, perché?
0: In ginocchio sui ceci.
1: Vabbè, meglio.
0: Si creano delle piccole...
1: E se invece erano le balle, mi dispiace, ma per quello mi sa che non c'è rimedio.
0: No, lì bisogna
1: fare l'eremita.
0: Sì. Ma neanche lì, perché se fare l'eremita è sempre quella capra che ti rompe le scarpe in alpeggio che arriva la mattina.
1: Non c'è scampo né per la panza né per le balle.
0: Così.
1: Un clacson.

0: Warren con Fear Dream. Cara Paola, tu che ci stai ascoltando e che ci hai appena scritto, per favore vieni a casa nostra tutte le mattine a darci le tue perle.
1: Sì.
0: Perché sei una guru. Io da ora in poi appoggio la filosofia di Paola.
1: Anche perché che è sottolineata dal fatto che basta cambiare il punto di vista.
0: Bravissimo.
1: E tutto è a posto.
0: Bravissimo, è tutta una questione di prospettiva nelle cose. Lei scrive: si gonfiano le labbra, si gonfiano gli zigomi, si gonfiano le tette, si gonfiano i glutei. A sto punto tenetevi pure la pancia gonfia.
1: È vero, basta andare in giro a dire quando ti dicono. Poi la gente è molto delicata, ti dà quel colpetto sulla pancia e dice: hai mangiato? Basta rispondere: no, l'ho appena rifatta.
0: Fai il chirurgo? Ti piace?
1: L'ho voluta così.
0: Guarda che circonferenza, bella tonda, perfetta.
1: Mi è costata
0: vero?
1: Anche di più perché è grande.
0: Perfetto, d'ora in poi nuova scusa.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere.

0: to the floor.
1: Buttalo per terra.
0: Non è facile fare le T inglesi quando hai i denti in fuori, tipo me.
1: Ma non hai i denti in fuori?
0: Un pochettino sì, c'è un po' di castorino. Però vabbè,
1: no,
0: comunque.
1: Di castoro in questo studio ce n'è uno soltanto.
0: Il roditore per eccellenza.
1: Non essere invidioso, lascia a Cesare quel che è di Cesare, o lascia a Martino il suo essere marmotta.
0: È vero, Martino. O capibara, dipende dall'umore.
1: Facciamo roditore generico.
0: Oddio. Ciao, come si chiama il tuo regista? Roditore generico. Questo mi piace. Attenzione, perché per te è arrivato questo messaggio. Ciao Folgorati, grazie. Ciao. Grazie. Dice: non c'entra niente, ma volevo fare un complimento a Julie.
1: No. Oh.
0: Che ha preso il posto della Topausa, ovvero della Topona meravigliosa Cristina, in maniera eccelsa.
1: Grazie.
0: E mi veniva una domanda. Considerando che non è da tutti il botta e risposta se essere sempre sul pezzo, è Leo contagioso? Oppure tu, Giulia, come la Topona ce l'avete nel DNA? Comunque siete forti, mi piace. Comunque.
1: Pure mera sopravvivenza.
0: Sopravvivenza, vedi, un complimento. Cioè, niente. Come dici, o si sopravvive in così generale, niente?
1: Sì, in generale. Ah. O sei così o affondi con Leo a fianco. Ma cioè, devi. No, è un complimento, sei talmente forte, caro Leo, che chi ti sta a fianco deve cercare di essere altrettanto forte, altrimenti.
0: Mi ero già visto come le orche assassine, quelle che affondano gli yacht. Avete visto? Sentita sta cosa?
1: È vero, sembra che le orche assassine, non so adesso, non ho l'articolo sotto mano, non so in che zona di mare o oceano ci troviamo, ma le orche assassine hanno cominciato ad affondare gli yacht, hanno capito qual è il punto giusto, qual è la forza giusta con cui colpire, ne stanno affondando a manetta. Ma la cosa principale è che stanno insegnando a tutte le orche amiche.
0: Mamma mia, le gang di orche. Hai presente? Sì. Tipo, dopo i pirati, loro avranno la bandiera nera con l'orca alle due ossa.
1: Eh sì. Anche perché adesso faccio una ricerchina. Io credo che le orche siano uno dei pochi animali che attaccano per il gusto di farlo.
0: Sì, loro sono.
1: Cioè,
0: infatti le chiamavano le orche assassine una volta. Però non so.
1: Assassina,
0: attenzione.
1: Attacco.
0: Ecco, attacco yacht.
1: Orca assassina.
0: Da lì l'esclamazione, no? Famosa. Ecco.
1: Riguardano esclusivamente interazioni con imbarcazioni a vela.
0: Ah, okay.
1: Adesso si stanno evolvendo con gli yacht.
0: Non sopportano la gente che appende silenzuali da asciugare così.
1: No, ecco, però una cosa carina, immaginavo, perché alla fine gli animali, se tu non gli vai a rompere le scatole, non te le rompono.
0: Sì.
1: Non è aggressività nei confronti dell'uomo, ma nei confronti di curiosità.
0: Ah.
1: Cioè, sono solo curiose o annoiate.
0: Perché vogliono vedere l'arredamento interno.
1: In natura non esistono casi documentati di orche che hanno ucciso esseri umani.
0: Ecco, vedi?
1: Semplicemente non so cosa fare. Che
0: mamma
1: noia!
0: Mia, che
1: una barca!
0: Ma si rompe?

0: Che bella, che belle quelle le canzoni da balera, quelle belle, da ballare tipo la Ligalli. Baby K con Tuca Macarena.
1: Ma c'è anche il coro, c'è il coro, sì. Prima della mazurka bisogna urlare, sì. Baby K!
0: Se no non parte, se no non parte, sarà felice di saperlo. Sono quasi le 12.30, puntuali come orologio svizzero. Ci fermiamo qualche istante, restate con noi perché tra pochissimo è lunedì e ricominciamo con il nostro gioco.
2: Su Radio Company, Snack.
3: Come on! L'estate da mordere.
4: Il ritrovamento a Formia delle due sorelline scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia in Abruzzo, trasferiti in carcere il nonno, la madre e il compagno di quest'ultima, sono accusati di sequestro di persona. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna e Svizzera. Aprite Hormuz, vi distruggeremo, ha detto, suscitando le proteste della delegazione di Teheran a Lucerna. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TG.com. Il conflitto russo-ucraino, 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei su varie città ucraine, altrettante sarebbero le vittime di attacchi di Kiev in Crimea. Ore decisive per il futuro del calcio italiano, a Roma il giorno delle elezioni federali per eleggere il successore di Gravina alla guida della Federcalcio, in campo Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
6: Spot. C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4

0: Candy Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime. Company. Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: un grandissimo successo del 1996, Sandy Beacon, Make the World Go Round.
1: Nel 96. Sì, beh, i miei genitori nel 96
0: la ballavano.
1: Sì. La ballavano, la ballavano molto scatenati.
0: Mamma mia.
1: Amici e amiche, è arrivato quel momento del giorno, quindi Martino, sigla.
2: Snackpot, che dai, buono!
0: Dai che siamo pronti anche oggi a regalarvi 50 euro in versione buono spesa da utilizzare nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Andate sul sito maxisupermercati.it o eurospesa.it, trovate i singoli punti vendita sul territorio, quindi trovate anche dove andare a fare la spesa vicino a voi e a effettivamente toccare con mano la grande qualità e la convenienza dei nostri supermercati amici.
1: In questi supermercati, ma anche giocando insieme a voi, potrete appoggiare e sostenere anche una bella iniziativa, ve ne parliamo ogni giorno, si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, ha anche un sito che è omonimo, potete andarlo a consultare, che racchiude tutte quelle che sono le eccellenze, le famiglie, le imprese del nostro territorio.
0: Per portarsi a casa e lo concorrere almeno per farlo, il buono spesa, basta rispondere correttamente alla domanda che tra poco vi porremo. Ovviamente quando avrete capito la risposta corretta mandate un messaggio scritto al 333-2688-688.
1: Ripeti.
0: 333-2688-688.
1: Ecco, così avete avuto tempo di segnarvelo.
0: Il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
1: E allora regia,
2: la suspense.
1: Grazie, siamo pronti. Quindi Leo, prego, per 50 euro in palio per voi, qual è la risposta corretta a questa domanda?
0: Quale ingrediente è tradizionalmente alla base della harissa?
1: Dai, dillo bene.
0: È harissa con l'H davanti,
1: ecco,
0: harissa.
1: Haris.
0: Quale è l'ingrediente alla base? A, peperoncini, B, pomodori secchi, C, melanzane affumicate.

0: Godzilla, questo singolo. È arrivato, amici e amiche, il momento non solo di svelarvi la risposta corretta al quesito di oggi, ma anche e soprattutto di scoprire chi sarà tra voi il fortunato o la fortunata a portarsi a casa 50 euro di buono spesa.
1: Allora, per molti di voi sarà una novità, adesso anche per me lo era, non sapevo esistesse questa questa Harissa, ok?
0: Bravo, che non è l'Aris.
1: Che non è Aris!
0: Ecco.
1: Ed è praticamente questa pasta, questa cosa a base di, noi vi abbiamo chiesto, peperoncino, pomodori secchi o melanzane affumicate, era proprio peperoncino.
0: Sì, è una salsa, sì, tu hai pasta inteso come patè.
1: Sì, un patè, come
0: è una salsa.
1: La consistenza è quella tipo del patè di olive, ecco.
0: È una salsa nordafricana preparata con peperoncini e vari aromi, cumino, aglio, piccantissima, rossissima, buonissima, tra l'altro.
1: Immaginavo.
0: Se la schiacci con le patate, ti fai i medaglioni di patate con la rizza. E frizzi tutto. Ah, fritto,
1: buonissima.
0: Quanto è buono tutto. Ma adesso la cosa importante, caro Leo.
1: Allora, chi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro? E allora il buono spesa vola a Trieste o in provincia di Trieste, dove c'è Emily.
0: Brava Emily,
1: arriva a te e quindi sarà richiamata dal centralone.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, rigiochiamo domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Allora, Vittorio Ferro, bentornato. È il momento di sapere da te i titoli principali di Company News. In primo piano abbiamo la Gran Bretagna.
4: Infatti si riparte da lì tra poco col Premier Starmer che annuncia le dimissioni. E lascia per fare spazio all'ex sindaco di Manchester Burnham dopo il crollo dei consensi. Le sorelline scomparse ritrovate a Formia a casa di un familiare. Poi USA-Iran, concluso il primo round di colloqui. La Fiji al voto e duello tra Malagò e Abete per la presidenza. Poi il caldo, l'anticiclone Cerberus sull'Italia. Ondate di calore e punte di 40 gradi. Mondiali di calcio oggi in campo tra le altre Argentina e Francia. Tra poco su Company News.
3: Radio Company.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Bob Sinclair insieme a Keisa con I Can Wait, successo del presente per il passato, a Gretchen Band con Jeopardy.
1: Due grandi successi che chiudono la nostra puntata di oggi, di questo lunedì. Vi auguriamo una buonissima giornata, ci risentiamo domani, belli carichi, sempre dalle 11 alle 13. Grazie per la compagnia, grazie Leo, grazie Martino.
0: Grazie Giulio Pego, e un anticipo sul grazie a Vittorio Ferro e Gidio Ferrante. È il momento delle Company News delle 13.
1: Basta.
0: Basta. Così?
1: Va bene. Posso? Fine.
0: Ciao, a domani.
1: A domani. Fate i bravi, amici.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa. Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Pochi secondi e saranno le 13. Ciao.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni stamane rivendicando i successi ottenuti durante il suo mandato. Ogni decisione presa per mettere al primo posto il paese che amo, ha dichiarato in un discorso alla Nazione stamattina. Il 9 luglio si aprirà la successione alla guida del partito laburista. Starmer rimarrà in carica fino alla conclusione della procedura. La decisione arriva dopo la vittoria del rivale Barnum, ex sindaco di Manchester, in un'elezione supplettiva. Dall'opposizione Farage dice invoca le elezioni.
6: Si sono conclusi in Svizzera i colloqui di alto livello tra Iran e Stati Uniti con incoraggianti progressi secondo i mediatori. Le trattative che proseguiranno a livello tecnico hanno portato alla creazione di una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e di un'unità per la gestione dei conflitti in Libano. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di progressi significativi. Sono state inoltre concesse deroghe alle restrizioni sulle esportazioni di petrolio iraniano e avviati piani di ricostruzione. Le delegazioni hanno negoziato in un'atmosfera positiva e costruttiva, delineando una roadmap per un accordo entro 60 giorni.
5: Una nave da carico di proprietà turca battente bandiera panamense ha preso fuoco nel Mar Nero a seguito di un attacco con un drone russo. C'è almeno una vittima, lo ha riferito il vice primo ministro ucraino Kuleba. La marina ucraina ha reso noto che anche altre due navi sono state danneggiate. Nella notte inoltre ci sono stati bombardamenti russi sulle città ucraine di Zaporizhia e Odessa, dove due persone hanno perso la vita secondo le autorità locali. Intanto una raffica di droni ucraini ha colpito la regione di Mosca, portando alla chiusura di 4 aeroporti per quasi 3 ore stamane. Il sindaco ha dichiarato l'attacco è stato respinto, abbattuti quasi 60 droni.
6: Le due bambine Alicia e Sara scomparse dalla loro casa di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate a Formia in provincia di Latina. Le piccole in buone condizioni di salute si trovavano a casa di un familiare della madre. L'appartamento è situato nelle vicinanze di quello della madre delle due sorelline. In carcere la madre delle bimbe, il compagno di lei e il nonno, l'accusa è di sequestro di persona.
5: 3 diciassettenni hanno perso la vita a Senago, Milano, dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata finendo nel canale Villoresi. L'Audi trasportava 9 giovani. Il conducente, un 19enne, risultato positivo all'alcol test, è stato arrestato. Dovrà rispondere di omicidio stradale. A Palermo un'altra grave fatalità. Una donna di 41 anni è morta investita da un'auto durante un sorpasso vietato un gruppo di ciclisti. Un altro ciclista è rimasto ferito.
6: 10 vittime ieri per annegamento in Francia. La protezione civile ha esortato la popolazione a fare il bagno solo in luoghi sorvegliati, data l'ondata di caldo eccezionale che sta colpendo il paese. Le temperature torride che toccano anche Parigi preoccupano le autorità non solo per i rischi legati all'acqua, ma anche per le infrastrutture. In particolare nella regione dell'Île-de-France un treno su 10 è stato soppresso per preservare le linee ferroviarie dal surriscaldamento. Le previsioni indicano che l'ondata di calore potrebbe durare per gran parte della prossima settimana con un'intensità paragonabile a quella del 2003. L'allerta caldo riguarda anche Regno Unito, Germania e Spagna.
5: E l'Italia si prepara a un'ondata di calore che durerà almeno fino a fine mese, con temperature che raggiungeranno i 39 gradi in molte aree del paese. Le zone più colpite saranno le pianure del nord e le regioni tirreniche. Città come Milano, Firenze e Roma sperimenteranno picchi di 37-38 gradi, accentuati dall'effetto isola di calore nei centri urbani. Il vero disagio si avvertirà di notte, con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 25 gradi, compromettendo il riposo. La causa è una massa d'aria rovente di origine subtropicale che sta già causando temperature anomale, sfiorando nuovi record storici.
6: Oggi a Roma la Federcalcio eleggerà il suo nuovo presidente. Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, è il favorito, sostenuto da Serie A, Serie B e dalle associazioni di allenatori e calciatori. La sua sfida principale sarà rilanciare il calcio italiano dopo la mancata qualificazione ai mondiali. Giancarlo Abete, ex presidente e attuale leader dei dilettanti, punta sul voto di questi ultimi, mentre la Serie C potrebbe essere decisiva per gli equilibri. Il vincitore dovrà affrontare subito la nomina del nuovo commissario tecnico della nazionale e avviare riforme cruciali, tra cui la valorizzazione dei giovani. Cambiamo argomento. Il nuovo spettacolo di Cristian Calabrese, E loro lo sanno, arriva all'Arena Montemerlo di Cerbarese Santa Croce, Padova, sabato 27 giugno. Lontano dal politicamente corretto, Calabrese analizza la società odierna per far riflettere il pubblico attraverso la provocazione. Sentiamo proprio Calabrese.
7: In questo spettacolo porto un po' la mia visione della realtà, che potrebbe non piacere a molti, ma sembrerebbe piacere a tutti, nel senso

0: Fede, Sfera e Basta, il nuovo singolo Pensa a me, scritto con tante X, cose molto gang gang, però va
1: gang
0: bene,
1: gang
0: va
1: gang
0: bene.
1: Amici, buon pomeriggio, lunedì 22 di giugno.
0: È iniziata l'estate.
1: Io arrivo praticamente da una temperatura estrema fuori, perché sono partito un po' più tardi.
0: E arrivi
1: oggi
0: anche da una giornata molto impegnativa,
1: giornata
0: per la tua gola.
1: Molto non solo per la gola, però in ogni caso, ti giuro, mai così morto nella mia vita mi sono sentito come stamattina.
0: Raccontaci tra poco cosa è successo. Nel frattempo, chiudi
1: sono
0: gli
1: tornati,
0: occhi.
1: Sono tornati.
0: Chi? Chiudi gli occhi.
1: Sì.
0: Aspetta.
1: Fiscali a mollo.

0: Pischelli a mollo.
1: Molto bene.
2: I Pischelli a mollo, amici, buon pomeriggio a tutti quanti. Lunedì 22 di giugno, le 14:07. Ciao amico mio, ciao Chicco.
1: Ciao, buongiorno.
2: Allora, weekend impegnativo per entrambi, in realtà, a parte questa mattina, poi alcune persone della mia sfera intima sa che cosa è accaduto, sanno che cosa è successo, insomma.
1: Lo diremo, se non vuoi dirlo, ho visto delle foto io.
2: Ti ho fatto vedere delle foto molto molto belle di ciò che c'è dentro al mio corpo e tu hai detto
1: "E non è l'ano".
2: E tu hai detto e tu hai detto "Non pensavo fosse così bello anche dentro". Io che ti devo dire, amico mio, sarà un dono.
1: Bello
2: dentro,
1: bello fuori.
2: D'altronde è così. Noi siamo i Pischelli in questa versione estiva, Pischelli a mollo. Vi faremo compagnia ovviamente ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16.
1: Tutto giusto, tutto bello. Tra l'altro è iniziata l'estate, quindi anche i Pischelli hanno questo refresh estivo.
2: Sì.
1: Tutta estate, tranne che noi.
2: Pensavo tutta estate.
1: Così proprio.
2: Vabbè, non importa. Però, piano piano anche
1: fuori,
2: noi.
1: Ma manca dentro di noi.
2: Ma piano piano recupereremo anche noi. Il nostro numero è sempre lo stesso: 333-2688-688. Quindi se avete voglia di aggiornarci su che cosa avete combinato, che ne sappiamo in questa piccola giornata estiva, potete farlo tranquillamente.
1: Nel frattempo iniziamo con Eminem.

0: su Radio Company 14:11. Ancora buon pomeriggio amici, noi siamo in Pischella, abbiamo appena cominciato in questa settimana che è lunghissima, è lunghissima ed è caldissima, l'abbiamo già detto, ma vi accompagniamo.
1: Dobbiamo salutare lui, questo qua, è presente?
0: No, Gianlucone?
2: DJ Colio.
1: Il maledetto che è in ferie, quando va in ferie Gianluca a mezza radio deve, diciamo, c'è prodigarsi per
0: è incredibile come la persona meno portata per questo lavoro ricopra tantissimi ruoli all'interno.
1: L'uomo più inutile della radio fa un sacco di roba.
0: Non è vero, lo salutiamo, anzi buone ferie, buone vacanze, speriamo che tu ti possa riposare un po' in maniera tale da tornare al lavoro bello concentrato,
1: speriamo in un'influenza da oggi fino a venerdì
0: adesso,
1: dai.
0: Esatto, va bene, dai, piccola pausa, ritorniamo tra poco.
3: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
4: Pischelia Molo.

0: tre dischi del primo Millennium Mix della settimana. Si conclude questo proprio con Avicii, la sua Levels. Poco prima gli Schistel Sisters con Only the Horses.
1: Solo i cavalli.
0: Esatto, all'inizio la bellissima Other Side dei Red Hot Chili Peppers. Ovviamente tre dischi che torneranno domani, scelti proprio da Mauro Tonello. Si chiama Millennium Mix, ma ricordiamolo che di Millennium Mix ne esiste solo uno. Che poi alla fine c'è gente che prende, ripropone, vabbè, cose. Sì. Non ce ne... Noi guardiamo, le guardiamo queste cose.
1: Per forza,
0: noi per forza
1: tutto.
0: Che teniamo d'occhio
1: tutto
0: queste cose qui.
1: Ed è per quello che ti ho detto che quando ho sentito Only the Horses, sì, sembrava di essere in una delle storie di Mauro Tonello ogni tanto.
0: Non lo so, io innanzitutto...
1: Io ho notato che di questa canzone, a questa canzone lui piace.
0: Ma che ne sai tu? Ma cosa ne sai?
1: Mette delle foto con
0: ma che ne sai tu, tra l'altro? Che cioè io manco lo seguo, figurati, esatto. Va bene, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, 14:27. Siamo qui per ricordarvi ovviamente che tra poco c'è il nostro comp'anniversario.
1: Momento allarme, momento carestia,
0: sì,
1: momento
0: caldo,
1: solidale,
0: tutto,
1: diciamo, per i Pischelli. Oggi non c'è nessuna richiesta, quindi oggi nessuno è nato il 22 di giugno e quindi siamo alla ricerca di te o dei tuoi amici, amiche, fidanzate,
0: bravo,
1: parenti, insomma persone che conosci.
0: Quindi alla 333-2688-688 siate veloci e mandateci tutti i dati della persona da chiamare, perché abbiamo bisogno di chiamarli e di portarli appunto in onda.
1: Mi raccomando, se avete l'amante,
0: sì,
1: non firmatevi.
0: No, infatti, okay, che è già successo qualcosa venerdì, lasciate perdere, ecco. Di anonimo.
1: Anonimo, grazie.
0: Non leggere, grazie.
1: Così
0: classici.
1: Evitiamo casi, virgola, casi umani anche.
0: Ecco, infatti, dai, allora 333-2688-688 oggi per oggi, per quanto riguarda il futuro.
1: RadioCompany.com, sezione comp'anniversario, oppure la nostra applicazione gratis sul tuo telefono, dove scarichi, fai cose, ascolti,
0: bravo,
1: il podcast e leggi le nostre bellissime biografie.
0: Nessuno si è accorto ancora dell'errore all'interno delle nostre bio, ma noi siamo qui pronti proprio per leggervi. Speriamo di no, speriamo
2: il futuro,
0: ma no, no, a parte
2: cose,
0: che era il passato, comunque no, dai. Quindi applicazione, sito, i modi per mandarci comp'anniversari sono davvero molti. Ovviamente siate veloci perché abbiamo poco tempo per chiamare le persone e per riportare proprio le sorprese.
1: Quindi 333-2688-688 e tra pochissimo forse con la prima telefonata, vediamo. Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
3: Pischelia Mollo. Spot. Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
4: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Funk 14:32. Allora, compa anniversario per il momento in stand by. Com'è che si dice quando una chiamata non è avvenuta?
1: Una chiamata non è avvenuta.
0: Ma no, scemo, detto. Quella
1: scusami,
0: è da sei mesi che vai avanti con sta boiata.
1: Rifammi la domanda.
0: Chiamata saltata, come si fa quando una chiamata salta? Perfetto, ottimo, grazie. Allora, senti, a proposito di notizie totalmente inutili e senza, tra l'altro, anche un minimo di fondamento scientifico, oggi di che cosa si parla?
1: Allora, si parla di rifare il letto, ah, ma ho bisogno di una base di quelle tattiche.
0: Fermi tutti, quando racconti questa cosa, da oggi in poi, sì, dobbiamo dire aneddoto.
1: Aneddoto.
0: Urlato proprio, aneddoto. Vai. Vabbè. Sì, vabbè, ho capito.
1: Molto bene. Allora, sai che le università ogni tanto si impegnano così tanto a fare degli studi che quando noi leggiamo diciamo davvero hanno
0: davvero
1: sprecato questo tempo.
0: La gente si dovrà pur laureare, no? Quelle
1: allora
0: sono tesi di laurea, eh? Ok.
1: New York Times. Cioè, non è questo l'articolo, però vabbè. Chi rifà il letto ogni mattina ha il 206% di probabilità in più di diventare milionario.
0: Ma dai.
1: Che non è un 195%, che non è un 100%, che non è un 204, nemmeno un 104, è un 206.
0: 206%, cioè com'è che si è arrivati a questa
1: non
0: percentuale,
1: so,
0: a questa cifra?
1: Allora, hanno analizzato 5.000 persone, ok, che non hanno vinto la lotteria, da quello che leggo,
0: sì,
1: ma dicono che se tu ti svegli al mattino e rifai il letto, vuol dire che sei una persona ordinata.
0: E fin qua.
1: Che diciamo persegue un obiettivo, ti svegli, fai queste cose sedentarie, ti svegli, fai pompa.
0: Vabbè, diciamo,
1: e probabilmente potresti vincere. Non ha senso questo
0: allora,
1: studio.
0: Non ha minimamente senso questo studio, ma tra l'altro
1: dicono
0: è totalmente
1: solo che le piccole cose della routine potrebbero influire sul successo personale di una persona.
0: Assolutamente sì. E su
1: ma
0: questo
1: non su diventare milionario.
0: Essere ordinati in un certo senso porta proprio non solo dell'ordine che si vede, cioè la gente nota che magari sei ordinato, ma fare queste cose piccole denotano anche un senso proprio di ordine anche mentale, perché poi ti dà una certa soddisfazione. C'è da dire una cosa, è inutile rifare il letto se prima non avete aperto la finestra.
1: Beh,
0: perché
1: beh,
0: ragazzi,
1: quello mi sembra
0: perché a quel punto ho rifatto il letto, sì, ho capito, ma sta da morte dentro, cioè come minimo prima si fa arieggiare, c'è qualcuno che addirittura toglie le lenzuola, le fa prendere aria e poi rifà il letto proprio nel senso vero della parola.
1: Che palle.
0: Che palle farlo ogni mattina.
1: Posso dire?
0: Che palle.
1: Io faccio arieggiare la casa.
0: Come si dice? La casa da più aria, no?
1: La casa da più aria. Dalle 6 alle 7.
0: Sì. Bastano anche 10 minuti.
1: Ma mentre faccio colazione.
0: Bastano anche 10 minuti. Perfetto. Perché poi non bisogna tenerle aperte per 17 ore.
1: Però c'è un piccolo problema.
0: Cioè?
1: Ho un letto matrimoniale. Dormo sempre sulla sinistra.
0: Sì.
1: Sinistra guardato da frontale, destra guardato da disteso guardando il soffitto.
0: Ecco.
1: Ma non sto a rifarlo. Nel senso, io occupo quello spazio lì. Si toglie la coperta. E quando vado la sera me la metto addosso.
0: Beh,
1: fine.
0: Volendo, se la cosa ti fa sentire meglio, dato che dormi sempre nella parte sinistra, si deduce che la parte destra sia quella ordinata. Se ti va di fare le cose fatte bene, ogni tanto dormi a destra. Che
1: no,
0: così dici, ah, guarda che bello.
1: Non riesco a dormire se dormo a destra, è zero.
0: Vabbè, comunque, amici, cominciate anche voi. Magari, dico magari, da qui nei prossimi, che ne so, mesi,
1: 40 anni
0: potreste diventare ultra mega miliardari.
1: Ed è per quello che noi siamo poveri.

0: Il nuovo lavoro di Offenbach, Four to the Floor, su Radio Company. State ascoltando i Pischelli. Volevo salutare un ascoltatore.
1: Chi?
0: Si chiama Chicco.
1: Ma
0: con
1: dai,
0: una K e due C.
1: È incredibile,
0: non
1: i veri fan.
0: Io,
1: i veri fan,
0: io.
1: No?
0: Ok, e dice: peccato sia sbagliato rifare il letto la mattina. Bisogna lasciare arieggiare il materasso per togliere l'umidità formatasi, vedi, la notte tramite il calore corporeo, in modo da evitare la proliferazione di batteri.
1: Vedi, è una
0: a meno
1: cosa,
0: che
1: è...
0: tu non voglia essere abbracciato dai
1: batteri. Diciamo che sì, ha ragione comunque alla fine. Il problema non sono tanto le coperte, forse non è proprio il materasso che deve prendere aria, che in un certo senso deve lasciare esplodere tutto ciò che abbiamo accumulato durante la notte. No?
0: Ho speso un miliardo di euro di materasso.
1: Che
0: tra
1: c'entra?
0: L'altro ho
1: che
0: un,
1: c'entra?
0: Il coprimaterasso anallergico, anche quello costa un milione di euro.
1: Ma non
0: i
1: c'entra.
0: Batteri non ci sono. Cioè,
1: no.
0: Cioè,
1: vabbè, ho capito, copre... ma quando dormi perdi i capelli,
0: non li
1: perdi.
0: Perdo io. Ma,
1: sì, no, perdi, è arrivato. Oh. L'unico, vabbè, che tu sei glabro, però non importa. Perdi i capelli, perdi pelle.
0: Non,
1: guarda
0: ho...
1: che perdi...
0: no.
1: Non hai pelle?
0: No,
1: no, l'unico, no, l'unico in Italia, no, che non ha pelle.
0: La mia
1: non lo
0: pelle non
1: io.
0: Si stacca.
1: No, è incredibile, è davvero. Vabbè, comunque, perdi un sacco di cose. C'è gente che ha perso anche la macchina nel letto, ti dico solo questo. Gente che ha perso tantissime robe.
0: Qualcuno anche dei futuri bambini.
1: Sì, no? Vabbè. Gente che fa, ah, dove è? Non letto, l'ho trovato. Vabbè. Comunque, è vero tutto questo, non sta dicendo una cavolata. La cosa, diciamo, che forse cambia un po' tutte le regole è com'è che si fa a far prendere aria davvero ad un materasso. Cioè non basta soltanto aprire la finestra, secondo me bisogna molto probabilmente avere anche un deumidificatore dentro in stanza, non lo so,
0: però anche quello è full option alla mia camera. C'è anche un piccolo problema d'inverno,
1: sì,
0: ok, dove quando tu apri la finestra ma hai già il riscaldamento attivo,
1: sì,
0: è un problema questo sbalzo tra il calore interno e il freddo dell'esterno
1: e per la bolletta
0: fa...
1: anche
0: no, no,
1: okay,
0: per la bolletta, ma
1: va bene, scusa, Zanzara, va bene, ok, ok, perfetto.
0: Fa la muffa. Nel senso
1: sì,
0: che se hai caldo all'interno e freddo all'esterno, si crea questo sbalzo qua che genera umidità sul muro e
1: sì,
0: poi ti fa la muffa.
1: Perfetto,
0: quindi,
1: ottimo.
0: Insomma, state
1: amici
0: attenti.
1: Per altri consigli sulla casa 333-2688-688 fino alle 16 siamo a vostra completa disposizione.

0: Pile Smith, Niall Horan con Drive Safe, mentre prima c'era la nuova di Anna, si chiama White Girl Wasted, molto molto bella, molto, allora sì, cioè poi ci sono le persone che dicono a me Anna non piace, chi se ne frega, però secondo me è molto molto figa,
1: è vera,
0: e la
1: baddie.
0: Sentiremo un botto di volte quest'estate, va bene. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, ci è arrivato un altro messaggio per quanto riguarda evitare muffa in casa, il tutto è partito da come far prendere aria proprio al materasso, e Fabio scrive:
1: cosa
0: per
1: dice?
0: Il ricambio dell'aria e non avere la muffa esiste la VMC, ventilazione meccanica controllata,
1: e non è, okay? Van Mocht,
0: no, no, non è quello. No, che poi ci deve essere una F al massimo. FMC Van Mocht, che aveva già un altro senso.
1: Cioè, non so che fatto... cosa voglia dire,
0: diciamo che non è una cosa molto carina da dire, a proposito di insulti. Comunque, si cambia aria in casa senza aprire le finestre, cioè aria pulita e filtrata, no spese per gli sbalzi di temperatura. E questo ce lo scrive Fabio da Pordenone,
1: Vittoria,
0: che molto probabilmente vende VMC.
1: Può essere.
0: Alla fine così dovrebbe essere, no?
1: Va anche tu. Allora, no, e credo che sia lo stesso sistema che ha installato Gianluca Pacini nella sua camera da letto.
0: Certo.
1: Tutto molto bello, tranne il buco nel buco del muro e gli 800 euro di sistema.
0: Sì, però è un investimento quello che fai. Se questo ti dà la possibilità di risparmiare dalle bollette. Ragazzi, fermi tutti. Cosa sta diventando sta trasmissione?
1: Ah, non lo so. Prima
0: stiamo parlando di fatture, così. Bollette, materasso, aria. Possiamo parlare di nuovo delle cose più stupide del mondo?
1: Aspetta che mi alzo che dico Oh palla,
0: stiamo invecchiando così. Cioè l'estate, il caldo ci sta veramente uccidendo in questo modo.
1: Ci stiamo facendo grandicelli.
0: Allora parliamo di politica a questo punto.
1: No.
0: Fra un'ora, amici miei, inizieremo ad analizzare la questione mondiale dal punto di vista geopolitico.
1: No. Cosa pensa Trump di Giorgia Meloni?
0: No.
1: Tra poco.
0: Ragazzi, davvero.
2: Experience. Pischelli Amolo on Radio Company.
3: Pischelli Amolo.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda a Brescia e su bissolocasa.com.
2: Energia 90. Enjoy this trip. Energia 90.

0: J-Ax, EP, Yahoo. Manca un cappellino di quel
1: da cowboy, county, ma sì, non importa, va e bene lo stesso. Amici, un'ora è praticamente passata, ma tra poco avremo bisogno di voi. Intanto 30 secondi alle 15.
2: Radio Company Time.
0: Puntualissimi.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: C'è stato un piccolo problema da parte mia, scusami. Un piccolo problema.
1: Ti si è rotta la mano per accendere
0: mi
1: il
0: si è
1: microfono.
0: Rotto il dito praticamente, sì. Buon vento, Alfa con Giovanotti, siete su Company Amici. Ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 15 e 2 minuti. Abbiamo bisogno di voi perché a te succedono delle cose strane. Sì. Nella maggior parte dei casi sono anche cose stupide e chiaramente evitabili, però è giusto che tu... No, no, no, se lo devi raccontare, okay. E devi far sapere che le grandi cavolate che commetti tu nella vita
1: sono
0: grandi errori.
1: Allora, da qualche giorno sono orgoglioso possessore.
0: Sei orgoglione comunque.
1: Orgoglione, okay. Orgoglione possessore della tessera dello sconto carburanti Friuli Venezia Giulia.
0: Qua avete capito, okay. Qua
1: quindi a noi friulani, facendo benzina nei distributori in Friuli, abbiamo un tot di sconto, okay. Adesso la tessera è digitale, quindi ho dovuto aspettare che creassero il sistema per fare la richiesta su un sito, perché non avevo voglia di andare in ufficio.
0: Va benissimo, alla fine
1: questa cosa io arrivo sempre sorridente al distributore con la mia app col QR code da scansionare. Oggi ero praticamente quasi in riserva con la macchina, vado al distributore e dico vabbè, mettimi 20 euro, fammi anche lo sconto, no, in modo che arrivo a Padova e magari con i buoni poi faccio il resto del pieno.
0: Scusami, su 20 euro di benzina quanti ne paghi tu? E nella,
1: allora,
0: per
1: no,
0: la precisione
1: aspetta che devo,
0: no, giusto per capire, perché una persona così capisco se effettivamente pestarti o aspettare fine
1: allora,
0: della puntata. Allora
1: aspetta, sta caricando,
0: alla faccia pure, okay. Carica.
1: Allora, ultimi rifornimenti fatti, su 20 euro mi hanno scontato 3 euro praticamente.
0: Beh,
1: quindi io ho pagato 18.
0: 17, 20 meno 3 fa 17.
1: Scusa, ma è 2,93 per
0: quello. Ok, quindi significa che tu hai pagato 17 euro di benzina, cioè tu hai pagato 3 euro in meno, 20 euro di benzina.
1: Esatto, tipo l'altro giorno ho fatto il pieno, 51 euro, mi hanno scontato 8 euro.
0: Beh, comunque ci sta, non è male.
1: La cosa carina è che fa benzina in un secondo.
0: Sì.
1: Sono 11 litri,
0: certo,
1: va bene.
0: Sì.
1: Io riparto con la macchina e vedo che lancia non si è mossa da lì e l'autonomia residua sono tipo 140 km,
0: e chiaramente
1: io dico,
0: non bastavano,
1: miseria, 220 per arrivare a Padova, mi sa che non ce la faccio, e ho detto mi butto o non mi butto,
0: non ti buttare,
1: e questa volta non mi sono buttato. Prossimo distributore ho fatto altri 30 euro.
0: Ecco, oggi in realtà parliamo di tutte quelle volte, di tutte quelle situazioni nelle quali voi avete deciso di buttarvi, cioè la massima distanza che avete percorso in riserva con la macchina.
1: Allora, okay? Che quante... io ricordi 90 km, arrivando al lampeggio della tacca, che vuol dire che è ancora tipo 5-10 km e poi si spegne.
0: Io una volta con 85 km di autonomia mi sono fatto Conegliano Padova, ok, che sono esattamente 85 km di distanza,
1: e
0: quindi io ho detto me la rischio, perché poi molte volte fare benzina è una cosa pigra, ed è quello il problema, no? Dici so che dovrei farla ma non ho proprio voglia di scendere, quindi io vi capisco.
1: E rischi di rimanere a piedi.
0: Quella volta sono arrivato giusto giusto praticamente con la macchina che ad un certo punto non è che camminava, borbottava nel mentre, ed è una cosa chiaramente da evitare. Quindi oggi 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, vogliamo sentire quelli temerari, quei coraggiosi,
1: sì, percepire quelle... il rischio che avete provato.
0: Esatto, quelle persone che hanno fondamentalmente viaggiato in riserva, vogliamo sapere per quanti chilometri lo avete fatto.
1: Fidandosi della macchina, tra l'altro.
0: Fidandosi della macchina, ma soprattutto di uno stile di guida molto molto pacato.

0: Feeling qui a Radio Company in brutti ma in costume, perché è iniziata la stagione, diciamo la parte estiva, la stagione estiva del nostro programma. Lo so che avevamo detto grazie per i vostri messaggi, di solito la chiudiamo qua, però visto che siamo un po' in anticipo, abbiamo un ultimo messaggio da ascoltare.
1: C'è
0: anche del dissing pure, dissing.
2: Ciao, senti, fantastici. Allora io vado a Capo Vaticano nella costa degli dei, vado via 10 giorni, ho speso 1400 euro in questo piccolo villaggio, si chiama villaggio ma c'è un piccolo appartamento all'interno di una struttura messa nel verde, protetta, con piscina, con la spiaggetta privata, però non ha altri servizi che a me non interessano, però bellissimo. Poi noi andiamo sempre in giro a guardare. Un millino in più, 2500 euro, quella è la spesa.
0: Fate la vacanza.
2: Però vorrei capire come fa quella signora con 500 euro andare via 4-5 giorni con volo, cibo, in giro, visitare. Come fa?
1: Vabbè,
2: com'è possibile?
1: Te lo dico io. Ci sono voli che magari vengono prenotati diversi mesi prima, ad esempio per l'Inghilterra ci sono voli che a volte possono costare anche 20-30 euro, ad esempio.
0: Sì.
1: E quindi si riesce a fare questa cosa. Cioè, se viaggi da solo o da sola.
0: Ho preso un Ryanair per Londra a Stansted nel 2029. mi hanno pagato loro, mi hanno dato loro 20 euro.
1: Vabbè, a tra poco, dai.
3: Brutti, brutti, ma in costume. Su Radio Company.

0: il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it. Media partner Radio Company.
1: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
2: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Rama qui a Radio Company, in Brutti ma simpatici, dove adesso parliamo di rumori,
1: sì, storie di condominio,
0: sex,
1: diciamo,
0: sesso molesti, diciamo.
1: Ma non è tanto, cioè, c'è anche quello, ma in realtà la parte divertente è un'altra. Perché quelle del, diciamo, dei rumori molesti causati dalle fusioni, ok, sono delle cose che sono abbastanza frequenti, soprattutto perché poi magari ci sono anche pareti che sono particolarmente sottili, mettiamola così, e quindi si sente un po' tutto.
0: Ma pareti vaginali o pareti, cioè...
1: Vabbè, dai, ciao,
2: per favore.
3: Io vado,
0: No, cioè, scusa.
3: Ci vediamo l'anno prossimo.
0: Volevo capire meglio. Va bene, dai, sto scherzando.
1: Beh, questo era ovvio che stavi scherzando, Ferrari. Ma in ogni caso, la vicenda è un po' diversa. Riguarda una signora di 64 anni che è stata condannata a un risarcimento di 8.500 euro. Le parti civili coinvolte, adesso vi diciamo quali, oltre a 8 mesi con sospensione condizionale. Ok, per quale motivo? Perché alla fine c'è stata una verifica dei fatti, cioè fatti di stalking, cioè fatti proprio di questa signora andava a molestare con cose disturbanti, diciamo, due vicini di casa. Allora, tutto nasce da problemi di gestione delle spese condominiali, 110%, insomma, non hanno trovato degli accordi.
0: Non hanno fatto le cose fatte bene.
1: E allora questa signora di 64 anni ha pensato bene per un po' di tempo di innanzitutto intrattenere signori e fare dei rumori molto molesti, diciamo, ok? Ma la cosa divertente è che questa signora, oltre a camminare con degli zoccoli pesantissimi in giro per casa...
0: Sì, okay, ma origini olandesi magari.
1: No, qui siamo a Rovereto, in provincia di Trento, ok? Aveva l'abitudine di suonare un gong in casa.
0: Come gong?
1: Mi viene da ridere solo a dirlo, guarda.
0: Cioè, me lo immagino.
1: Un,
0: cioè,
1: gong in casa.
0: Un uomo grande, lei col martellone. Boom.
1: Cioè, quelle cose che faceva allora, cioè, erano incontri di boxe allora, secondo me. Aveva il ring in casa, perché non è possibile, cioè, avere un gong.
0: O arti marziali miste.
1: Esatto. Allora, la coppia, diciamo, che si è sentita molestata, ha ragione, in effetti, ha depositato qualcosa come 111 file audio. Ok, registrati nell'arco di 2 mesi, dove si sentiva praticamente tutto. Ed è, insomma, apparso chiaro che i rumori erano indirizzati proprio a questa coppia, proprio per disturbarla, capito?
0: Bene, bene, bene.
1: Hai cose rumorose in casa?
0: No, beh, sicuramente non un gong.
1: Accendi motosega, ad esempio?
0: No, senza la moto, ma... moto no.
1: Mamma mia.
0: La moto l'accendo fuori.
1: Ecco, a me perché l'ho detto non lo so. Vabbè.

0: Material Lover, il disco di Sienna, Spyro, qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca, la mamma, il suo compagno, il nonno delle due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella Alfedena, sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona in concorso. Indagata a piede libero l'anziana nel cui appartamento sono state ritrovate le due sorelle. Ora le due saranno ospitate in una struttura protetta nel sud del Lazio. La svolta è arrivata da una videochiamata della mamma. A voi.
1: Fulminacci è pronto a dare il via a Fulminacci all'aperto, il tour dell'estate 2026 che lo vedrà sui palchi dei festival italiani. Comincia tutto domani a Padova, allo Sherwood Festival, per poi passare per Torino, Pisa, Bologna, Bari, Catania, Alghero, poi data finale a Mantova il 30 agosto. Sentiamo Maledetto Me!

0: maledetto me. Fulminacci, maledetto me qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Tra poco torna anche il cervello in fuga. Quindi cosa succede? Vada avanti lei.
1: Succede,
0: dottore,
1: che si riparte da capo. 5 categorie disponibili da scegliere per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Su Radio Company, brutti ma in costume.
3: Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federcalcio. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68% dei voti contro il 29% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso alla stampa in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Starmer è stato travolto dall'impopolarità anche all'interno del Labour. Si apre la volata all'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, che ha già avanzato la sua candidatura. 10 anni fa, il 23 giugno 2016, il referendum sulla Brexit. Trasferiti in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dopo la loro scomparsa da una casa famiglia in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona, Luciano D'Angelo. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar.

0: Bar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Company Disc.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Katy Perry qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso arriva anche il cervello in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: 5 categorie fresche appena accolte, amici.
2: E voilà.
0: Giusto per voi, per inaugurare una nuova settimana di Cervelli in fuga, dove proveremo a regalarvi almeno oggi 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli.
2: San Marco Petroli che vi ricorda la F101, che è la benzina speciale che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, adatta ad auto, ma anche a moto e barche a motore. Aumenta la qualità ottanica e quindi consente di esaltare le prestazioni del vostro veicolo.
0: Molto bene, scopriamo le categorie di questa settimana. Molto interessanti. Allora, Wall Street.
2: Yeah.
0: Wall Street. Poi, mondiali di calcio. Influencers.
2: Influencers.
0: Cosa è successo? Ferraris.
2: Così.
0: Ma vabbè. Poi, seconda guerra. Seconda guerra mondiale, ovviamente. E poi, poesia. Ve le ripeto. Allora, Wall Street, mondiali di calcio, influencers, seconda guerra mondiale e poesia. Scegliete una di queste categorie, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Ci sarà la domanda relativa alla categoria più votata del giorno. Tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. Ve le ripeto. Wall Street, mondiali di calcio, influencer, seconda guerra mondiale, poesia, al 333-2688-688.

0: Businessman. Dito nella piaga qui a Radio Company, e adesso nella seconda parte di Cervelli in Fuga la regia ci ha chiesto, stiamo cercando di recuperare l'ascoltatrice, perdete un po' di tempo.
1: Beh, in realtà no, ce l'abbiamo.
0: Cosa fai stasera?
1: Fatti gli affari tuoi.
2: Cosa no, niente, cosa vuoi che faccia?
0: Cosa mangi?
2: Sto
0: cosa
2: a
0: mangi?
2: Casa.
0: Cosa mangi? A posto. Ti fai la doccia?
1: Vuoi sapere altro?
0: No, basta, anche perché adesso ce l'abbiamo al telefono, forse.
1: No, no, aspetta. Aspetta.
3: Sì, buonasera.
1: Ah, ok.
0: Ah, ciao, ce l'abbiamo. Ciao, Iris, ciao.
1: Come stai?
3: Ciao, tutto bene, fa un po' caldo.
0: Direi, sì.
1: Tutto
0: sì,
1: a posto.
0: Sì,
1: Iris, sì, che è di Udine e di lavoro fa l'impiegata in un'azienda.
0: Esatto. Allora, Iris, la categoria è influencers.
1: Influencers.
0: Te ritendi di influencers?
3: Ma proviamo.
0: Ok, tu sei, non sei un influencer tu, no?
3: No.
1: Okay. Nemmeno noi, no. Allora, funziona così. Ti faccio la domanda della categoria di oggi, che è appunto influencers. Ti do le tre alternative di risposta, soltanto una ovviamente è quella giusta. Poi dico via con il tempo e da lì hai 10 secondi. Mi raccomando, non farli scadere, perché quando scadono i 10 secondi automaticamente si viene eliminati. È come dare una risposta sbagliata. Tutto chiaro?
3: Chiaro. Chiarissimo.
1: Molto bene, allora possiamo andare con la domanda di oggi, che è della categoria influencers.
0: Cosa fai?
1: Allora, Iris, la domanda è questa: quale creator italiano è diventato celebre per i suoi video in cui smonta i cosiddetti life hacks senza parlare? A. Kaby Lame. B. Chiara Ferragni. C. Ciccio Gamer, via con il tempo.
3: Ciccio Gamer?
1: No. Purtroppo no. Ciccio Gamer
0: no.
1: Si è messo a fare hamburger. Ha aperto l'hamburgeria di Ciccio Gamer. No, in realtà era Kaby Lame. Che smontava i life hack. Cioè faceva vedere il video dei,
0: sì,
1: dei...
0: quel ragazzo molto simpatico. Faceva dei video in che cui poi diceva: guarda, se tu stai a fare tutto quella roba lì, basta fare così.
1: Che poi è finito anche in giuria a Italian's Got Talent,
0: se non erro.
1: E lì l'abbiamo sentito parlare per la prima volta.
0: È vero. Iris, ci dispiace, però puoi riprovare, va bene?
3: Ok, va bene, grazie lo stesso.
0: Ciao. Ciao a te, ciao, ciao.

0: Mike, Becky G, sorry papi, adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di calcio. Giovanni Malagò è il nuovo presidente della federazione, è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'assemblea FIGC, chiamata a dare una nuova guida al calcio italiano dopo le dimissioni di Gabriele Gravina e la mancata qualificazione della nazionale ai mondiali. L'altro candidato, Giancarlo Abete, si è fermato al 29,17% dei voti. Malagò ha guidato il CONI dal 2013 al 2025, in seguito ha presieduto il comitato organizzatore delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani
3: su Radio Company. Brutti ma simpatici diventa Brutti ma in costume.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa, fino al 21 giugno, c'è uno sconto reale del 10%, anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: Madonna.
1: Va bene, Sabronna. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della settimana, anche prima puntata d'estate.
2: È vero.
1: Di Brutti ma in costume con Madonna e Sabrina Carpenter. Torniamo domani sempre alla stessa ora.
2: Esattamente, grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro
2: e ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva Stefano Conte. Ciao
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Wow.
6: Come si dice in spagnolo?
7: Bocadillo.
6: E in francese?
7: Colation.
6: In portoghese?
7: Longi.
6: Cinese?
7: Ciao, ci.
6: Vabbè, se non si era capito, snack.
7: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
6: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
7: Dalle 11 alle 13.
6: Su Radio Company.
8: Radio Company, snack.
3: Spot.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Easy, Fall in Love. Senti che pezzo che avevamo in apertura, Olivia Dean con So Easy to Fall in Love. E si apre ufficialmente un nuovo appuntamento con Tutti in Lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Radio Company e Stefano Conte. La sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista. Ogni sera dalle 18 fino alle 20. Anche questo 22 di giugno 2026 siamo pronti ad incominciare un nuovo appuntamento con Tutti in Lista, dove per due ore siete con me, con Stefano Conte. Non c'è Gianluca Pacini. Non c'è Gianluca perché è in vacanza. Cioè anche lui incomincia ufficialmente l'estate. Incomincia l'opportunità di andare in vacanza. Chi è il primo? Toscanaccio, il più veloce. Quindi in regia c'ho Jimbo. Sì, salve anche a lui, che fa ciao ciao con la manina, quindi mi accompagnerà e raccoglierà quelli che insieme a me sono i messaggi che arricchiscono e vanno ad arricchire ogni giorno Tutti in Lista, quando stiamo per lanciare un argomento anche in questo pomeriggio che ci interessa, visto che insomma è una di quelle notizie curiose che sono apparse nelle settimane passate e voglio sapere che opinione avete, perché per chi non lo sapesse Tutti in Lista questa particolarità, cioè il fatto di chiamarvi in causa. Non c'è solo quello, c'è tanta musica, c'è l'Happy Vibes, ci saranno i nostri effetti a chiudere anche l'appuntamento di oggi. Spero naturalmente che, pur essendo una giornata accaldata di quelle torride, perché saremo sempre più verso il torrido in questa settimana, ce l'abbiate fatta, oppure che siate lì, ma insomma con la vostra aria condizionata, se no avete tutta la nostra comprensione e il nostro abbraccio. Dopo Olivia Dean c'è anche Rye, Where is my

0: a New York. Sapete che in America succedono le cose un po' folli, un po' pazze. In realtà la scena che vi sto per raccontare l'avete già vista e poi capirete perché. Perché ci sono delle persone che stanno entrando e uscendo dai tombini verso le 2 di notte. Capito? Cioè proprio scena ripresa anche da varie telecamere, insomma si sono allertati. Il New York City Police Department ha ovviamente inviato l'unità dei servizi di emergenza, perché è troppo insolita sta cosa. Che stanno facendo? Stanno preparando degli attentati? Hanno attività illecite? E poi nelle fogne entrare è un reato. E tra l'altro non è successo in un solo punto, ma è successo nel Queens, poi anche in altri due posti, a Williamsburg, sempre un altro quartiere di New York, e sempre tutti questi fatti qua succedevano dopo le ore 23. Quindi si vede proprio anche da un video che la gente arrivava vestiti proprio con gli stivali, quelli proprio per andare a pesca, ecco, per capirci, scendevano, facevano quello che dovevano fare, che non si sa ancora, e poi uscivano. A un certo punto rimontavano sulle loro auto e sparivano nel nulla, e ovviamente questa cosa si è anche ripetuta, come ho detto prima, diverse volte. E vabbè, insomma, molti non sanno che cosa, cioè, o meglio, la polizia non sa esattamente cosa sta accadendo sotto le fogne di New York, e molti stanno pensando che stiano cercando degli oggetti preziosi nelle fogne, non si sa. Ma il fatto di vedere gente che entra nelle fogne e che esce, che cos'è che vi ricorda? Cioè, tipo, sentiamo la sigla, dai.
1: Quanto tarda rughe,
0: ma praticamente sono loro, sono ritornate le tartarughe ninja a New York. Ma che meraviglia, grazie ancora per queste cose, grazie per questo show unico, che poi è stato uno dei cartoni animati preferiti almeno degli under 40, più o meno anche over 40 ormai. Vabbè, andiamo ancora con la musica, perché arriva Sia qui su Company.

0: buon vento. Questo Company, io quando sento questa canzone penso ad Alfa che a un certo punto viene chiamato da Jovanotti per fare qualcosa assieme. Cioè, veramente ti cambia la vita, ma solo il fatto che uno come Jovanotti ti chiami a cantare con lui, pensando anche all'età di Alfa e quant'altro. Vabbè, insomma, complimenti, queste sono le cose belle della musica. Manca una mezz'oretta alle ore 22, cosa facciamo? Facciamo il Company ti accompagna? Che dite, in regia? Ma sì, dai, facciamo il Company ti accompagna. Allora, molto semplice, dovete Ah, vabbè ragazzi, però non si fa così. Cioè, molti degli ascoltatori sono abituati e piacevolmente dicono dove noi li stiamo accompagnando con la musica, con la nostra cosa. Ah, ragazzi, però non si fa così, dai, cioè, le tradizioni sono tradizioni, vanno mantenute. Allora, Company ti accompagna. Da casa o dall'auto, da dove siete, dal bar, dal lavoro, non lo so, diteci dove vi stiamo accompagnando questa sera con Radio Company. Quindi 333-2688-688, ciao Company, mi state accompagnando a, e poi finisci tu la frase, tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia. E si parte da Piazza

0: collaborazione con il Comune di Pordenone e l'associazione Centro Anch'io.
1: Company.
2: Company. Disc. Company. Disc. Company. Disc.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK e Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: The Weeknd, Take My Breath su Radio Company. Buonasera ancora, le 21.40. Leggo, quando ho letto che questo ragazzo a mani nude ha salvato uno squalo bianco di 3 metri con un amo in bocca, ho detto vabbè, cioè il mondo, cioè, mi è avuto un po' il pelo dritto, come si suol dire. Incredibile, ma è una storia successa veramente. Dopo ve la leggo, però prima leggo i messaggi che sono arrivati al 333 2 688 688. Sul Company ti accompagna. Ciao Company, grazie per avermi accompagnato a casa. Finita la giornata di lavoro, che hai fatto? È finito? Perfetto, siamo contenti. Poi ciao Radio Company, mi state accompagnando a una nottata di lavoro di asfaltatura a Padova, corso Stati Uniti. Signori, tutti gli operatori che lavorano sulle strade di questi tempi, di notte e di giorno, un grande applauso, perché anche di notte si soffre il caldo, specie se fa gli asfalti. Mamma mia, noi ti stimiamo, non lo faremo mai. Cirichito, tu lo faresti questo lavoro qui? Ma neanche con migliaia di euro.
1: Ma
0: che
1: morto!
0: Ma se ti danno 10.000 euro faresti una asfaltatura?
1: 11!
0: Ma dai, ma smetti, ma veramente. Allora, tra poco parleremo di questo ragazzo che si chiama Elliot Suldan, un pescatore del Massachusetts che ha, diciamo, soccorso il grosso predatore. Quindi mentre gli uomini scappano dagli squali, questo gli va incontro e lo salva addirittura. Una scena bellissima. Nel frattempo rimane aperto il Company ti accompagna. Se volete ancora dirci dove vi stiamo accompagnando questa sera, è molto semplice, basta mandare un messaggio e dire quello che state facendo, in buona sostanza, al 3332 688 688. È il momento di J-Ax.

0: Healing to my heart, Medusa su Radio Company. Signori, abbiamo trovato il nuovo Bear Grylls. Vi ricordate quello che faceva queste scene, queste cose incredibili, che nuotava coi coccodrilli, che mangiava la cacca dell'orso, che faceva tutte le cose coi vermi, con le larve, con i... vi ricordate? Ve lo ricordate? Che cioè, una roba così mi viene. Però questo ragazzo, che si chiama invece Elliot Sudal, ha salvato uno squalo bianco di 3 metri. Quindi non è proprio così uno squaletto. Negli Stati Uniti, perché siamo nel Massachusetts, lui è originario del Massachusetts, comunque siamo negli Stati Uniti, e lo squalo bianco è una specie protetta, cioè se viene catturato accidentalmente va rilasciato immediatamente. Lui ha trovato lo squalo bianco con questo amo conficcato in bocca, e quindi morte certa. È andato a prenderlo, ovviamente era sotto riva, ok? È andato a prenderlo e lo ha trascinato a riva per la coda. Ma vi rendete conto? Cioè, dice, uno squalo bianco c'ha una forza incredibile, un colpo di coda ti manda. Invece lui l'ha preso, l'ha portato a riva, gli è montato sopra, ci sono i video, andate a vedere, non vi sto raccontando palle, gli è montato sopra sul dorso, e poi prendendo col muso, e come sapeva lui, perché insomma è un pescatore dotato di una grossissima esperienza, è andato con le mani nella bocca dello squalo, nelle fauci, a togliergli questo amo, l'ha salvato, e poi lo ha ripreso per la coda e l'ha portato verso l'acqua un po' più alta, dove lo squalo se n'è andato. Ci rendete conto sta cosa? È una cosa incredibile. Cioè, vabbè, comunque bravo. Cioè, una cosa bella, bisogna fare anche degli applausi a questa cosa. Ah, vabbè. Allora, che succede ora, Jimbo? Dobbiamo fermarci, giusto? C'è l'altra pausa caffè adesso. Adesso, prima ha pagato Jimbo, adesso tocca Ciringhito, eh? Altra pausetta caffè. Sì, Ciringhito, è ora di... No, sì, finiscila. Se sembra che scappi, eh. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.

0: Olivia Rodrigo con Drop Dead e prima Cher con Believe a chiudere la puntata di questa sera. Siamo arrivati alla fine, incredibile,
1: incredibile ma vero, siamo arrivati alla fine. Grazie ovviamente al Ciringhito e grazie anche a Joe, ma poi è arrivato anche Rossini, che ovviamente Andrea è un altro regista, il terzo regista, e poi è arrivato Daniele Belli, che ogni tanto fa regista pure. Quattro registi oggi abbiamo avuto. Cos'è successo Radio Company in regia stasera? Grazie a tutti, però è stato meraviglioso, bellissimo, ma domani ripetiamolo, domani ritorniamo sempre in onda puntuali. Una cosa che invece non ho detto, magari anche la ripeterò i prossimi giorni, noi mercoledì abbiamo un evento, si chiama What, al Lego di Udine, al Mercole Beach, che è questo diciamo aperitivo barra serata in città a Udine, dove siamo anche partner con la radio, quindi vi aspettiamo alla grande con tanti gadgets firmati What Radio Company, va bene? Quindi vi aspettiamo, mi raccomando, al Lego di Udine per il Mercole Beach, con la data consueta, cioè quella che facciamo praticamente ogni anno. C'è anche una novità però questa settimana, che per la prima volta sottoscritto non ci sarà giovedì e venerdì. Eh sì, insomma, vabbè, succede ogni tanto. Qua vanno tutti, vengono, fanno le ferie, le cose. Invece io non faccio ferie, sono a lavorare, cari, ok? Sì. Specialmente venerdì sono a lavorare, perché abbiamo l'80 Festival a Pordenone con Mauro Tonello, Ivana Spagna, Harry Morris, insomma, ci divertiremo alla grande, alla grande. Niente, grazie ancora in regia. Domani ore 8 della sera puntuali per una nuova puntata delle Cose da Pezzi. Vi abbraccio, un bacio, ciao.
2: Su Radio Company, Cose da Pezzi, con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
4: Le 10.30.
5: 11.15.
6: 10.20.
7: Le 10.15.
8: Le 10.35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecimo.
0: Sono le 10 in punto della sera.
9: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
10: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
11: Dai,
10: fare?
11: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
10: oh, sì.
11: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli.

0: Company Boutique. Summer Vibes. Spot.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Company.

0: Radio Company ha scelto
1: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Venerdì 26 giugno, Mauro Tonello presenta la prima data di 80 Festival Summer Tour 2026. Le stelle e la musica degli iconici anni 80, protagonisti nelle piazze d'Italia.

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.

pronti per il nostro appuntamento, il primo contatto della settimana, ritorna Company Yesterday. Ciao a tutti da Fabio De Magistris, siamo pronti per lo spazio dedicato ai successi di qualche anno fa. Gianluca Pacini in regia, pronto come sempre ad occuparsi della parte tecnica e a mixare soprattutto le canzoni che abbiamo scelto. Ce ne sono quattro subito da sentire, da non perdere: Rihanna con Umbrella, poi ritroveremo 50 Cent, Jennifer Lopez, e per partire abbiamo scelto In

Un altro dei grandi successi scelti per questa serata che stiamo passando assieme qui su Radio Company, un bel ritorno, quello di 50 Cent. Pronti a continuare, non ci si ferma. Gianluca Pacini pronto a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris. Tra poco vi farò riascoltare Robin Thicke, Sugar Babes, Tori Amos. Subito c'è

0: Company.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.